0: grazie.
1: Son Hair, la migliore musica del passato su Radio Icaro.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

l'uomo mio, difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero è un triste colore, la mia pelle bianca è profumata.

0: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: buona visione e buon appetito.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro,

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro. L'estate.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Radio Icaro. La musica continua.
4: Ed è un

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: fuori l'aria,
1: porto in avanti il bacino e indietro il bacino, inspiro, accento un pochino la lordosi.

Fermandomi avanti, comincio a disegnare un cerchietto con il bacino. Piano esploriamo la mobilità dell'articolazione e cambio rotazione. Le mani mi aiutano a sentire bene il movimento del bacino. Molto bene. Torno in posizione. Andiamo a lavorare un pochino sull'equilibrio, quindi se non vi sentite sicuri potete utilizzare un appoggio, in questo caso io non ce l'ho, ma potete utilizzare una sedia o qualsiasi appoggio che vi dia sicurezza, anche il muro. Quello che vado a fare in questa posizione è spostare il peso o oscillo su un appoggio, ovviamente se mi mantengo è più semplice, sollevo piano piano una gamba, mantengo lo sguardo fisso davanti a me e scendo, appoggio, cambio il peso e sollevo e scendo e cambio, sollevo e scendo e cambio, sollevo e sto. Benissimo. Andiamo a lavorare una piccola variazione di questo esercizio. Andiamo ad aprire l'anca opposta, sposteremo il peso sul piede che non abbiamo aperto, sollevo piano piano la gamba, questo richiede un pochino più di attenzione rispetto a quello precedente. Cerchiamo sempre, per mantenere una buona postura ed equilibrio, di avere lo sguardo fisso su un punto, addominale attivato, quindi la pancia sta lavorando, e avere un buon appoggio al piede. Ovviamente, se sento che mi manca equilibrio, posso sempre sfruttare un supporto che ho vicino a me per eseguire al meglio l'esercizio. E andiamo con l'ultima esecuzione. Sposto ruoto, sollevo, esce. Benissimo. Uniamo i piedi, prendo un bel respiro, unisco le mani, scendo piano piano, vado verso il basso. E fletto le ginocchia, risalgo piano piano e mi riporto in linea. Benissimo, la lezione di oggi è terminata, grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!

0: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
1: Io non credo al destino, signor Parker.
2: Iceberg a prora!
3: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
4: Barra a dritta.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13:30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantino, nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in edicola oggi, Rimini e Provincia. Iniziamo da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Dai lettini ai ristoranti, vacanze, ecco i rincari. Federconsumatori dice da Milano solo il viaggio costa più 20% gli aumenti dell'estate. Taglio alto si parla della variante al piano della Rinine per lo sviluppo, il futuro della spiaggia di Rimini. Il direttore di Confesercenti dice rappresenta un segnale importante nella strategia di rilancio. La variante al piano della Rinine rappresenta un segnale importante nella strategia di rilancio e sviluppo di Rimini. La città continua a credere negli investimenti, nella rigenerazione, nella qualità urbana come strumenti per costruire un futuro solido per il turismo e per l'economia locale. Lo sostiene Mirko Pari, direttore di Confesercenti provinciale Rimini. Fotonotizia di centropagina dedicata allo sgombero dell'hotel Sydney a Bellaregia Marina, e poi ventenne nel mirino, minacce di morte col coltello, arrestati. Forza Italia, bando hotel, milioni fermi, turismo e polemiche. Ecco tutti gli eventi di Ferragosto per la grande festa ormai alle porte domani. Misano, maltrattamenti al cane, denunciato una donna, l'animale era nel giardino di casa stremato dal caldo e incapace di alzarsi. Una donna di 59 anni è stata denunciata per maltrattamenti nei confronti del suo cane. Allertati da alcuni cittadini, i carabinieri hanno trovato un animale di piccola taglia nel giardino di casa in mezzo alle sterpaglie, riverso a terra, incapace di rialzarsi e stremato anche dal caldo. Il cane è stato liberato e soccorso. E poi vediamo due richiami di sport, uno di cultura e spettacoli per lo sport. Atletica leggera in primo piano, storico Frattini entra in finale agli europei. Per il calcio, Rimini in campo a Villa Verucchio alle 20 questa sera. Cultura e spettacolo Ferragosto a tutto rock con i Litfiba. Questa è la prima pagina del Corriere, andiamo a vedere anche quella del Resto del Carlino. Rimini, pene più severe nel nome di Mattia. La Turchia approva la legge Minguzzi dopo la battaglia della famiglia del 14enne ucciso a Istanbul. Andiamo in taglio alto per il caldo record, boom di soccorsi, i marinai di salvataggio chiedono l'intervento dei droni, la tecnologia al posto dei vecchi mosconi. Fotonotizia di centropagina dal titolo Acqua azzurra sulla spiaggia, quanto costano le piscine sull'Arenile. La vasca aperta da 8 stabilimenti di Misano costata 350.000 euro e dal sindaco di Rimini agli ambientalisti dice impossibile farne a meno. A tavola con Leone, le suore, che gioia rivederlo da Papa, la tappa a Pennabilli. Il sogno europeo di Frattini, finale a Birmingham per il giavellottista di San Giovanni. E poi in spalla, allattamento trans, bufera politica al congresso degli ostetrici, futuro nazionale all'attacco. Auto e scooter, ne sparisce uno al giorno, la razzia. Altro richiamo che riguarda Riccione, i ladri scelgono il solito ristorante, quarto furto in 2 settimane. In taglio basso si parla del blitz nell'hotel, sgomberati tutti gli ospiti a Bellaregia Marina, degrado e violazione delle norme di sicurezza, liberato dopo 5 ordinanze di chiusura. Questa è la prima del Resto del Carlino, edizione di Rimini di oggi, sulla quale restiamo. Andiamo nelle pagine interne e andiamo a pagina 3. Rimini sogna un'altra spiaggia in piscina coi piedi sulla sabbia, ma c'è costata 350.000 euro. A Misano, una delle prime strutture di biodesign realizzata grazie all'accordo tra 8 stabilimenti. L'investimento e le spese per la manutenzione sono pesanti, non tutti potranno permetterseli. I clienti apprezzano la piscina sulla spiaggia, ma bisogna essere consapevoli del fatto che i costi dell'investimento e della manutenzione sono ingenti. Gabriele Muccioli è presidente della cooperativa Bagnini di Misano, che include l'insieme di stabilimenti conosciuti come Spiagge della Luna. Qui dal 2018, tra gli ombrelloni, c'è uno spazio d'acqua che pare naturale. Ci si immerge nell'acqua vedendo sotto i piedi la sabbia. In realtà serve una considerevole quantità di resina trattata per la piscina, ma l'effetto è decisamente gradevole e i clienti restano soddisfatti. Rimini, con il nuovo piano dell'Arenile, vuole imboccare la strada che il gruppo di Bagnini Misanesi ha preso 8 anni fa.
Le reazioni verdi e sinistra no alle vasche al mare per Confesercenti rilanceranno il turismo. Piscine sì, piscine no. La novità introdotta dalla variante del piano dell'Arenire, che consentirà a molti stabilimenti balneari di fare le piscine in spiaggia, continua a far discutere e divide la città. Al fronte del no, dopo Legambiente e altre associazioni ambientaliste, si aggiungono i Verdi. Il piano contiene elementi positivi: meno superfici coperte, più spiagge libere, accessibilità e integrazione con il Parco del Mare, premettono i Verdi. Ma consentire piscine, terrazze panoramiche in bar, ristoranti e allestimenti invernali fino a 1000 metri quadrati aumenterà l'artificializzazione della spiaggia. Triangoloni, la TAR boccia i ricorsi dei locali del porto, la battaglia sulla durata delle concessioni, la guerra legale dei gestori dei locali e delle attività del Triangolone del porto contro il comune continua, ma per i giudici del TAR Palazzo Garampi ha agito legittimamente, decidendo di rinnovare loro le concessioni di anno in anno, in attesa del progetto di riqualificazione complessivo dell'area. La zona del Triangolone, da anni al centro di una battaglia legale dai gestori delle attività e l'amministrazione. Le posizioni non sono tutte uguali. Il caso Riccione, ostetrici a congresso, bufera sull'allattamento trans, l'attacco di Futuro Nazionale, deputato Di Vannacci si scaglia sull'associazione, dice: siamo davvero al mondo al contrario. Delitto di Istanbul, una legge nel nome di Mattia. Grazie al sacrificio di mio figlio salveremo la vita di altri ragazzi. Dopo l'uccisione del 14enne, il Parlamento turco inasprisce le pene per i minorenni. Il padre Andrea dice: continuiamo a lavorare sull'educazione per evitare altre tragedie. Una legge nel nome di Mattia, a un anno e mezzo dall'aggressione costata la vita al 14enne Mattia Ahmet Minguzzi, la battaglia portata avanti dalla sua famiglia è arrivata fino al Parlamento di Ankara. La grande assemblea nazionale turca ha approvato la riforma sulla giustizia minorile, che in Turchia è ormai conosciuta come legge Minguzzi. Speranza per il futuro, la vera vittoria sarà costruire una società libera dalla violenza tra gli adolescenti. Lotta al crimine, occorre contrastare le organizzazioni che sfruttano i giovanissimi. Andiamo a vedere anche la ricostruzione. Chi era Mattia? La passione per lo skateboard. Mattia Ahmet Minguzzi era il figlio dello chef originario di Misano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemine Akincilar. Era appassionato di skateboard. La dinamica, l'aggressione, violenza al mercato. Il 24 gennaio del 2025 Mattia si trovava in un mercato di Istanbul, qui venne aggredito da ragazzi che non conosceva e accoltellato a morte. Il processo, la sentenza, doppia condanna per l'omicidio, due quindicenni sono stati condannati a 24 anni di carcere per omicidio premeditato. La sentenza è stata confermata in appello. Il dolore di Yasemin Akincilar in memoria di Mattia. La memoria di Mattia vive anche sulla carta. Il 23 aprile, giorno del suo compleanno, è uscito My Flower Mattia Ahmet Minguzzi, scritto dalla madre Yasemin Akincilar. Il volume, con una prima tiratura prevista di 100.000 copie, racconta il dolore, ricorda la battaglia per la giustizia. In futuro potrebbe arrivare anche un progetto cinematografico. I fatti di cronaca, pagina 6, ladri scatenati a Rimini, scomparsi 380 veicoli, più di uno al giorno. L'indagine di facile.it: in un anno rubate 188 macchine e 89 moto. La nostra provincia seconda in regione per furti di scooter. Più di un veicolo rubato al giorno in provincia di Rimini nell'arco di 12 mesi sono stati sottratti complessivamente 381 mezzi, considerando auto, moto e scooter. E il quadro che emerge dall'analisi realizzata appunto da facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con dati riferiti al 2024. La raccomandazione è non lasciare oggetti in vista ed evitare parcheggi isolati e male illuminati. Diploma falso per ottenere il posto, bidello condannato, l'uomo dovrà restituire 16.000 euro al Ministero dell'Istruzione. Un diploma falso per ottenere il posto, l'ingresso nella graduatoria del personale ATA e poi il lavoro come collaboratore scolastico. A distanza di anni arriva il conto, 16.676 euro da restituire al Ministero dell'Istruzione del Merito, oltre interessi e rivalutazione. Lo ha stabilito la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, che ha accolto la richiesta della Procura regionale al termine di una vicenda che tocca direttamente anche Rimini.
Spiagge sicure, pagina 7, tecnologia in soccorso dei bagnini, servono i droni come in Liguria. Qui siamo rimasti al Moscone. Il presidente dell'associazione Marinai di Salvataggio dice: aumentano le nostre responsabilità, ma l'attrezzatura resta la stessa. Quest'anno tanti interventi anche a causa del caldo record. David Maranghi, 35 anni, presidente dell'associazione di Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, realtà che conta 300 bagnini in servizio da Bell'Aria Cattolica. Maranghi, com'è la situazione nella settimana che porta a Ferragosto? Stiamo facendo una valanga di interventi. Le persone vanno ancora più in acqua a causa del caldo. Sono mesi di forte lavoro. Non è una stagione facile, stiamo lavorando molto. Le giornate di mare mosso complicano le cose. Chi comincia ha uno stipendio di 1.500 euro al mese. Appunto così Davide Maranghi dell'associazione Marinai di Salvataggio, con gli stipendi che sono comunque sempre magri. Andiamo a pagina 9, la grande attesa, le suore a tavola con Leone, pranzerà al convento di Pennabilli, sarà una gioia rivederlo da Papa. Prevost era già stato ospite del monastero in passato, grazie a lui la nostra comunità è cresciuta. In cuor loro ci speravano e pregavano perché Papa Leone XIV accettasse il loro invito. La conferma ufficiale è arrivata mercoledì, quando il Vaticano ha diffuso il programma definitivo della visita del pontefice del 22 agosto. E tra la tappa del mattino a San Marino e quella al pomeriggio a Rimini, al meeting al Duomo e infine al Porto per la messa conclusiva, se ne aggiungerà una terza, Pennabilli, dalle suore agostiniane del convento di Sant'Antonio. Quando intorno alle 12.45 terminerà la visita a San Marino, il pontefice risalirà in elicottero per raggiungere Pennabilli e pranzare e pregare insieme alle monache. È una comunità religiosa che il Papa conosce molto bene. Leone XIV in passato è stato ospite delle monache di Pennabilli per due volte, nel 2005 e nel 2009. Allora era il priore generale degli agostiniani. I doni, le sorelle conoscono il pontefice da quando era priore dell'ordine appunto degli agostiniani, gli regaleranno dolci e opere fatte da loro. Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, dice: prima di lasciare Pennabilli il Papa si affaccerà dal balcone del convento per benedire i fedeli radunati in piazza. Appunto le parole del sindaco sono queste: non vediamo l'ora di ospitare il Santo Padre. Leone XIV sarà il secondo pontefice ospite di Pennabilli in 15 anni dopo la visita di Ratzinger nel giugno del 2011. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, ci portiamo a questo punto nelle pagine di Riccione, vigili e street tutor nelle vie della Movida, ordinanza per un Ferragosto sicuro, la polizia locale impegnata 24 ore su 24 per tutto il weekend, musica fino alle 2 di notte, musica fino alle 2 di notte nei locali della città, ma vetro vietato e un presidio da parte della polizia locale che si intensificherà per evitare problemi di ordine pubblico. Il comune ha varato il sistema di presidi e controlli che dovranno far trascorrere un weekend di Ferragosto sereno a cittadini e turisti. La sindaca Angelini dice: regole chiare per garantire il decoro e la tranquillità di residenti e turisti. Ancora Riccione Misano, ristorante nel mirino dei ladri, è il quarto furto in due settimane. Malviventi al Mana Sushi di via Flaminia, la rabbia del titolare che dice: non ne possiamo più. Quattro furti in due settimane. E nell'ultima notte i ladri sono tornati addirittura due volte, prima intorno alle 2 e poi alle 4. Al Mana Sushi di via Flaminia a Riccione la sequenza ormai ha assunto i contorni di un vero accanimento. Stesso locale, stessi orari, modalità molto simili e dalle immagini della videosorveglianza quelli che sembrerebbero essere sempre gli stessi due giovani. Il primo colpo risale al 28 luglio, il secondo al 31. La pagina di Cattolica: più controlli a Ferragosto, stop all'alcol alle 20. La stretta del comune di Cattolica da oggi a domenica, vietati asporto e somministrazione di bevande in vetro, musica nei locali fino alle 2. Più controlli, anticipato di 2 ore il divieto delle bevande in vetro, ma anche prolungato l'orario della musica. Ecco le disposizioni per il fine settimana di Ferragosto a Cattolica, definite dall'amministrazione comunale nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale, che si è tenuto a Rimini ieri mattina nella sede della prefettura. L'obiettivo è di coniugare sicurezza e ordine pubblico, spiega l'amministrazione comunale, con le varie iniziative e festeggiamenti che arriveranno il weekend clou dell'estate.
a Saludecio. Che entusiasmo per l'eclissi nel 2000 con gli occhi al cielo. In 2000 sono saliti in collina mercoledì nel tardo pomeriggio sopra l'osservatorio astronomico Copernico di Saludecio, che si trova in via Luciona 1708, per assistere all'eclissi di sole, tanto spettacolare quanto rara. Si è trattato di un esodo davvero incredibile, ma ordinato e scrupoloso di appassionati o semplici curiosi, spiegano gli esperti dell'osservatorio. Andiamo ancora avanti nella pagina di Bellaria e Giammarina per riprendere uno dei temi, insomma, della giornata. Scatta il blitz all'hotel Sydney, sgomberati i 25 ospiti. In mattinata l'intervento delle forze dell'ordine, Giammarina, contestate gestori, irregolarità e carenze. Fine dell'odissea all'hotel Sydney. Dopo mesi di controlli, ordinanze e interventi delle forze dell'ordine, ieri mattina l'albergo di via Lucano e Giammarina è stato sgomberato. 25 persone sono state fatte uscire dalla struttura, poi riconsegnata dall'ufficiale giudiziario alla società proprietaria. Subito dopo sono iniziate le operazioni per chiudere gli accessi ed evitare nuove occupazioni. Un uomo scoppia in lacrime davanti agli agenti, tra gli ospiti anche una coppia con una bimba di 18 mesi. La proprietà, diversa da chi gestiva la struttura, denuncia pesanti danneggiamenti all'interno. Cracco tra pubblico e privato, lo chef ospite di Romagna Banca. L'artista dei fornelli si racconterà martedì prossimo in piazza Matteotti a Bellaria. Carlo Cracco arriva a Bellaria per raccontarsi oltre i fornelli e oltre la televisione. Martedì 25 alle 17 sarà ospite nella sede di Romagna Banca in piazza Matteotti per Umanamente Parlando, il podcast promosso dall'Istituto di Credito. La pagina di Sant'Arcangelo, la battaglia sui parcheggi in centro, un errore farli pagare fino alle 23. Dolci di Alleanza Civica in pressing, il comune faccia subito dietro front, Sant'Arcangelo non è Rimini. Parcheggi gratuiti alla sera dopo le 20 nel centro a Sant'Arcangelo, come accadeva fino a 3 anni fa. Per ora è soltanto un'ipotesi, ma l'amministrazione ci sta pensando seriamente e potrebbe rimettere mano agli orari della sosta a pagamento nel prossimo bilancio. Tradotto, dal 2027, sosta libera dopo le 20, un'ipotesi che verrà discussa insieme alla revisione delle altre tariffe. In attesa di sapere se arriverà lo sconto, non si fanno attendere le reazioni dell'opposizione, perché da anni portiamo avanti la battaglia contro la sosta a pagamento alla sera, sottolinea Jenny Dolci, consigliera di Alleanza Civica. L'ipotesi, l'amministrazione sta valutando di tornare ai vecchi orari, sosta gratuita appunto dopo le 20. Valmarecchia scatta la riorganizzazione dei servizi sociali, più sportelli e meno burocrazia per le famiglie, un'assistenza più vicina e specialistica e con meno burocrazia per gli oltre 55.000 residenti della Valmarecchia. L'Unione dei Comuni della Valmarecchia riorganizza la rete di protezione sociale con 3 importanti novità, i nuovi punti unici di accesso, il nuovo servizio per gli adulti e l'ampliamento dell'area per l'autismo in età adulta. Per semplificare il contatto, l'accesso ai servizi avviene tramite gli sportelli presenti a Sant'Arcangelo e Nova Feltrea. La pagina di San Marino, turismo, le presenze aumentano del 10%. I dati di giugno, luglio, inizio agosto confermano l'incremento. Soggiorni sempre più lunghi nelle strutture ricettive. L'estate sul Titano accelera il passo, i numeri ufficiali confermano un trend di marcata ripresa per il comparto turistico della Repubblica. I dati elaborati dall'Ufficio Statistica e dal sistema Alloggiati Web tracciano il bilancio di una stagione in netta progressione, con gli indicatori delle strutture ricettive alberghiere che registrano importanti incrementi sia sul fronte degli arrivi che su quello dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio dei mesi centrali dell'estate, a giugno gli arrivi nelle strutture alberghiere hanno segnato un incremento del più 7,32% rispetto all'anno precedente, per poi accelerare nel mese di luglio con un balzo del più 8,7%. Andiamo a questo punto avanti e ci trasferiamo nelle pagine di QS, Quotidiano Sportivo, il supplemento di sport del Resto del Carlino. Come di consueto vedremo i titoli che riguardano il nostro territorio, sono in taglio basso. Il primo riguarda il baseball la serie a gol in primo piano. San Marino sfida infinita con Bologna, semifinale scudetto al via stasera. Il secondo è il calcio di eccellenza. Gadda dice il Rimini punta
vincere, ma serve umiltà. Il tecnico è soddisfatto dopo le prime due amichevoli e dice: ottime indicazioni. Andiamo a riprendere proprio il tema Rimini Calcio nelle pagine interne di QS per quanto riguarda appunto il calcio di eccellenza. Il Rimini di Gadda è forte e cauto, niente illusioni, ma si punta in alto. Il tecnico promuove la coesione del gruppo e l'impatto con la piazza, la gente ci dà la scossa. Bomber operai, Carmone e Piazze mi hanno davvero stupito per la loro generosità, abbiamo tante soluzioni. Due amichevoli e due vittorie contro Vigor Senigalli e Roncofreddo sono un bel biglietto da visita per la vetrina, ma nel cantiere del nuovo Rimini Massimo Gadda preferisce tenere i fari spenti e le mani sulla bussola. Il calcio d'agosto, si sa, ha la memoria corta e l'illusione facile, eppure sotto il sole del Neri qualcosa si sta già muovendo con il passo giusto. Attenti ai giudizi estivi, in questo momento rischiano di essere ingannevoli, avverte il mister riportando tutti sull'attenti. Eppure sotto la patina di prudenza d'ordinanza la soddisfazione c'è e si vede. Sono davvero contento di quanto costruito dopo due settimane, c'è una cultura del lavoro autentica e una coesione rara per una squadra del tutto nuova. Avere in rosa ragazze del territorio ed ex che conoscono bene l'ambiente rende la strada in salita molto più fluida. Stasera biancorossi a Villa Verucchio alle 20, biancorossi saranno di scena appunto a Villa per allenarsi con il Verucchio, 5 euro il costo del biglietto per i tifosi. Mercoledì prossimo invece si tornerà al Romeo Neri, fischio d'inizio alle 18 per il collaudo pomeridiano contro il Lunano. E andiamo a vedere anche l'altro richiamo, baseball Serie A Gold, semifinale scudetto, San Marino sfida l'eterna rivale Bologna, comincia la semifinale con Bologna e per San Marino è una storia infinita. Oggi e domani alle 20 allo stadio di Serravalle sono in programma gara 1 e gara 2 di una serie tra le due squadre che stanno dominando la Serie A insieme a Parma da più di un decennio. E chiudiamo con il basket di Serie A 2, Rimini aspetta Rovat domenica il raduno. A due giorni dal raduno non è ancora svelato l'arcano sul secondo straniero della Dole. Rimane in piedi l'ipotesi Rovat, che peraltro eventualmente non potrà arrivare a Riviera prima di settembre perché è impegnato con la nazionale slovena. Ieri il gruppo di coach Sekulic era al lavoro in vista della fase di preparazione delle partite di qualificazione mondiale 2027, quella di giovedì 27 agosto a Parigi con la Francia e quella di domenica 30 a Lubiana con l'Ungheria. C'era anche Gregor Rovat in pianta stabile nella nazionale, anche questa volta convocato. La decisione sul secondo straniero della rinascita verrà presa presumibilmente a breve, che sia Rovat o qualcun altro, a prescindere da quando il giocatore, chiunque sia, potrà arrivare in Romagna per unirsi ai nuovi compagni di squadra. I giocatori della Dole intanto sono già in città e il gruppo si riunirà domenica 16 alle 17 al Pala SGR di Sant'Arcangelo per il raduno ufficiale. Con questa notizia di basket di Serie A 2 si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa locale. Ora una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
2: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccioni Today Conad Catullo.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa locale. Pagina 2 e pagina 3 del Corriere Romagna sono dedicate alla visita del pontefice tra Romagna e San Marino. Cresce l'attesa per il 22 agosto. Ricordo a questo proposito una giornata che sarà seguita in diretta da Icaro TV. Castellucci, Leone XIV al meeting per costruire la civiltà dell'amore. Il teologo forlivese legge la visita del Papa come un segnale di attenzione alla cultura oltre i confini del mondo cattolico, un passaggio storico, così appunto lo definisce. La visita di Leone XIV in Romagna, secondo Erio Castellucci, mostra una chiesa che si avvicina al mondo della cultura, non solo a quello dei fedeli, un evento che per il teologo forlivese va oltre i confini del mondo cattolico e rappresenta un passaggio storico. Così l'arcivescovo di Modena Nonantola e vescovo di Carpi legge la scelta del Papa di essere presente sabato 22 agosto al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini non è solamente un gesto pastorale, ma il riconoscimento di una delle manifestazioni culturali più partecipate d'Italia. Il bagno di folla e l'incontro privato a Pennabilli, un programma intenso, 12 ore dense di appuntamenti, quelle che vedranno impegnato Papa Leone XIV in Romagna sabato 22 agosto. Andiamo a vedere anche la seconda pagina, città blindata per la sicurezza, il piano di mobilità e sosta e il ritocco a Lucca in centro. Il senso dell'incontro, non solo religioso, la portata dell'evento paragonata alla visita di Giovanni Paolo II all'inizio degli anni Ottanta. Il programma della giornata, il Santo Padre sarà in mattinata nell'antica Repubblica, prima dei tre appuntamenti riminesi del pomeriggio. E andiamo avanti, la pagina della regione, caldo intenso, vegetazione molto secca, allerta incendi e preallarme fino al 23. L'Emilia Romagna corre ai ripari, dall'inizio di luglio bruciati quasi 220 ettari di territorio, la responsabilità principale è del comportamento umano. Il caldo sempre più intenso, la vegetazione molto secca, l'aumento della presenza di persone nei boschi, nelle pinete, lungo la costa, portano ad un aumento dell'allerta incendi. Incendi in Emilia Romagna. Per garantire una maggiore sicurezza è stata così estesa la fase di preallarme, il codice arancione, fino a domenica 23 agosto, emanata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile su tutto il territorio regionale. E andiamo ancora avanti, la stangata è servita, benzina, ristoranti, lettini, cibo e hotel, vacanze, ecco tutti i rincari dell'estate. Intervista al presidente di Federconsumatori Urbinati che dice: solo per venire in Riviera da Milano si spende il 20% in più rispetto al 2025, è impensabile che una famiglia media riesca a permettersi le ferie. Benzina e gasolio oltre 2 euro al litro, stabilimenti balneari e ristoranti più cari, perfino il gelato costa di più. Con questi è impensabile che una famiglia media riesca a permettersi le ferie. Graziano Urbinati, presidente provinciale di Federconsumatori, dati Istat in mano, che denunciano che un italiano su 3 non può permettersi di andare in vacanza, spiega i motivi di questa preoccupante tendenza. Solo per venire in Riviera da Milano, sottolinea Urbinati, si spendono con un'auto di media cilindrata 40 euro circa di carburante, il 20% in più rispetto all'agosto del 2025, quando benzina e gasolio viaggiavano su 1,7 euro al litro. Poi c'è il pedaggio autostradale, altri 24 euro e siamo già a 64 euro. Ma l'autogrill non ce lo mettiamo? In questo caso per un panino se ne vanno 7-8 euro, per una bottiglietta d'acqua da mezzo litro altri 2 euro, il 15-20% in più dello scorso anno. Ditemi voi come può una famiglia media di 4 persone solo venire a Rimini per le ferie, figuriamoci restarci per una settimana. Andiamo avanti, parliamo del futuro della spiaggia, piano dell'Arenile, Confesercenti esulta, variante importante per il rilancio. Il direttore Pari dice contribuisce alla destagionalizzazione sinistra italiana, aumentare le zone verdi. La variante del piano dell'Arenile rappresenta un segnale importante nella strategia di rilancio e sviluppo di Rimini. La città continua a credere negli investimenti e nella generazione, nella qualità urbana come strumenti per costruire un futuro solido per il turismo e per l'economia locale. Lo sostiene Mirko Pari, direttore Confesercenti provinciale Rimini, che in una nota scrive: in attesa di conoscere il testo ufficiale che sarà presentato dall'amministrazione comunale, Confesercenti della provincia di Rimini valuta positivamente la direzione intrapresa e ritiene che la città debba continuare a investire in qualità, innovazione e competitività.
Sviluppo sostenibile e transizione ecologica, Rimini entra nel nuovo quadro strategico, documento condiviso insieme con cura, così l'Emilia Romagna aggiorna al 2030 gli obiettivi. Turismo, la polemica, bando per rifare gli alberghi, dopo mesi fermi oltre 7 milioni. Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione, dice quasi il 70% delle risorse. Si tratta di una misura poco attrattiva per molte imprese del settore. Servizio spiaggia, un mese di attività, i tutor del lungomare sulla Eco Bike. Vanni, presidente della cooperativa Spiagge Rimini Sud, dice sono diventati una presenza riconoscibile. Li vediamo anche ritratti in foto. 82esimo anniversario del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, così Rimini commemora i tre martiri, visite nei luoghi della memoria partigiana. Tre giorni di appuntamenti, si parte stasera e alle 16 cerimonia da Via Tiberio e deposizione delle corone. Partiranno questa sera, venerdì 14 agosto, le celebrazioni previste dal Comune di Rimini per l'82esimo anniversario del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, tre partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto del 44, l'appuntamento è per le ore 18 in via Gervasoni 1 davanti all'abitazione dove viveva Mario Capelli, con lo scoprimento di una targa a lui dedicata realizzata dalla società De Borg. Mezz'ora più tardi alle 18:30 dallo stesso luogo prenderà avvio la prima delle visite guidate curate dai musei comunali. Andiamo ancora avanti, metà estate le celebrazioni per Ferragosto, fuochi d'artificio, degustazione e cultura, parte la festa per la tre giorni di Ferragosto. Musei aperti, musica dal vivo, balli, eventi all'alba, spettacoli pirotecnici, show dal centro alla spiaggia e appuntamenti legati a sport e benessere. Presenza in hotel verso il tutto esaurito. Ancora Rimini, Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, potenziate luci e vigilanza in spiaggia, occhi puntati su raduni e feste illegali. Preparato il piano delle forze dell'ordine per Ferragosto per prevenire episodi di mala movida, il prefetto Cassone dice l'obiettivo è garantire un intrattenimento sano e un'accoglienza di alto profilo. Minacciano di morte un ventenne con un coltello, vengono arrestati, controlli dei carabinieri in manette, un 19enne ed un 22enne, ragazzo rapinato per un pacchetto di sigarette. Andiamo nelle pagine di Riccione del resto del Corriere Romagna di Rimini, maltrattamenti nei confronti del suo cane, denunciata una 59enne, il cane si trovava in mezzo alle sterpaglie, riverso a terra, incapace di rialzarsi, stremato anche dal caldo, prontamente soccorso e liberato. L'animale ha subito reagito alle prime cure che gli sono state prestate, mostrando importanti segni di miglioramento, pur rimanendo in condizioni difficili. Caserma dei Carabinieri, gara d'appalto in corso, lavori entro fine anno, il nuovo polo della sicurezza, l'agenzia del demanio fa sapere che il bando si chiuderà il 18 settembre, la sindaca grande soddisfazione. La gara d'appalto per la nuova caserma dei Carabinieri di Viale Corte Maggiore Riccione in corso e si concluderà il prossimo 18 settembre. E questa è la novità principale comunicata dall'amministrazione comunale, dall'agenzia del demanio, che conferma anche l'avvio dei lavori entro la fine dell'anno. Ponte di Ferragosto, le regole per il divertimento sicuro, prorogata fino alle 2 di notte la musica nei locali e confermati i divieti relativi al vetro. La pagina di Cattolica e della Valconca, Cattolica più intrattenimento e sicurezza, ecco tutte le regole per Ferragosto, ordinanze del comune in vista del fine settimana, emissioni sonore, prorogato l'orario per l'intrattenimento musicale nei pubblici esercizi. L'assessore dice festeggiare in serenità. Andiamo nella pagina di Bell'Aria della Valmarecchia, sgomberato l'hotel Sydney, trovate all'interno 40 ospiti abusivi. Ieri mattina l'operazione Giamarina, la proprietaria mai più in gestione, hanno ridotto l'albergo in uno scempio, sanitari e arredi a pezzi, attrezzatura da cucina fatta sparire nel nulla, non fare vivere qui neanche un cane randagio. Ben 36 uomini in azione dopo l'intervento dell'ufficiale giudiziario a fine giugno, ora lo sfratto dei gestori, trovati anche a lacci proibiti alla luce pubblica. Vediamo anche alcune immagini dello sgombero. Bell'Aria Valmarecchia, l'Unione Valmarecchia rivoluziona il modello della rete di assistenza, punti unici di accesso, area autismo ed evoluzione dello sportello sociale, attese ridotte e meno burocrazia, il piano per oltre 55.000 residenti.
A Sant'Arcangelo serve la tenenza per garantire il presidio del territorio H24. Stanchini di AC bacchetta l'amministrazione. L'area per la caserma non la sceglie il governo. Andiamo nella pagina di San Marino, turismo, c'è un'estate che va di corsa, la promozione sta dando i suoi frutti, i primi bilanci della segreteria di Stato, giugno e luglio, presenza in aumento dell'8,5%, 2.752 pernottamenti in più, nei primi 13 giorni di agosto la crescita supera il più 10%, Pedini Amati commenta, gli ospiti ci scelgono e si fermano qui. Andiamo rapidamente a vedere Valle Rubicone, a Savignano bar multato e il sindaco, faremo le nostre verifiche, la sanzione era arrivata per scritte sui tavolini e le sedie, sotto le post sui social del titolare arrivano decine di commenti di sostegno dai cittadini. La pagina di Cesenatico, De Ori, la PD chiarisce, tutelare l'attività e il decoro del porto, la risposta dopo le polemiche, il gruppo sostiene di aver dato tempo sufficiente per adeguarsi alle regole approvate 2 anni fa. E diamo un'occhiata anche alla pagina di Cervia, turismo rilento, altro che Pienone, un Ferragosto con le camere libere, gli albergatori dicono, il dato ci dice che questo mese non si vende più da solo e con grande anticipo. Le prospettive tradite di primavera, le aspettative erano buone, ma oggi i soggiorni sono più frammentati, il cliente valuta molto il prezzo. Andiamo nelle pagine di sport, il Rimini affretta di recuperare il tempo perso, stasera altro test, alle 20 impegno a Villa Verucco contro il Rosanero, ingresso a 5 euro. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di sport del Corriere Romagna, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma restate con noi perché subito dopo la pubblicità torneremo con il nostro TG.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di venerdì sul nostro territorio. Infatti ancora una volta non mancheranno spazi assolati, ma dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni vedremo temporali di calore formarsi nuovamente sulle Alpi e localmente anche in Appennino, con un contesto che sarà appunto per lo più assolato. Come dicevo appunto in questa grafica di venerdì vediamo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera, principalmente sull'arco alpino, con ancora tanto caldo da segnalare. Questo appunto sarà ancora una volta il dato importante. Infatti guardando le temperature raggiungeremo ancora punte di 35-37 gradi all'ombra, anche le minime saranno tropicali nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
3: Io non credo al destino, signor Park.
4: Iceberg a prora!
5: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
6: Barra a dritta.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno sgomberato l'hotel Sydney a Igea Marina, provvedimento atteso dopo i recenti controlli nella struttura che hanno confermato una situazione di carenze e irregolarità. Lo scorso 27 luglio un blitz di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato aveva accertato la mancanza dei titoli per operare. In un altro controllo dello scorso marzo erano stati trovati diversi ospiti irregolari. L'albergo aveva già ricevuto ordinanze sindacali di cessazione dell'attività, ma figurava ancora sulle piattaforme di prenotazione e anche ieri mattina ospitava diverse decine di persone, lavoratori ma anche famiglie, che pagavano regolarmente l'alloggio. Questa notte non so dove andare a dormire, ci ha detto uno di loro. L'hotel, la cui proprietà è separata dalla gestione, ha creato negli ultimi mesi diversi problemi di ordine pubblico. E sullo sgombero dell'hotel Sydney abbiamo raccolto il commento del sindaco di Bellareggio Marina, Filippo Giorgetti.
1: La chiusura dell'hotel Sydney è un segnale, un evento atteso per la zona, atteso per il quartiere, per ridare anche dignità, tranquillità e sicurezza in un luogo che era diventato un luogo abbandonato, dove la mancanza di legalità era totale. L'aspetto più triste di questa storia è chi si approfitta della marginalità, cioè il gestore che ha preso in affitto l'hotel e l'ha riempito prendendo soldi da persone anche senza garantire proprio la licenza dell'attività, e quindi era doveroso che si arrivasse a questo epilogo. La struttura è stata oggetto di ben 3 ordinanze di chiusura a partire dal marzo scorso, poi cambi di scia, un provvedimento presso il tribunale che si è concluso proprio nei giorni scorsi, prevedendo come oggi la prima data utile per un intervento risolutivo, hanno trascinato questa storia fino a qua. Chi era dentro è stato avvisato delle ordinanze, sono state appese. Io personalmente sono stato 4 volte insieme alla polizia locale sul posto portando le ordinanze, spiegando loro che il tempo per stare lì dentro era assolutamente scaduto. Alcune persone erano in buona fede, altre no, non erano neanche a posto, regolari. Ma ribadisco, non punterei tanto il dito su di loro quanto su chi specula su queste situazioni. L'hotel era completamente abbandonato, autogestito da queste persone, ma all'interno c'erano decine di persone, al 99% provenienti da paesi africani del Nord Africa, molti delle quali non a posto neanche con i documenti.
0: Un diploma di qualifica professionale completamente inventato per scalare le graduatorie e ottenere un impiego a scuola. La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ha condannato un collaboratore scolastico di 41 anni a risarcire lo Stato. All'epoca dei fatti l'uomo lavorava a Rimini. A far scattare le indagini, la segnalazione dell'ufficio scolastico territoriale di Rimini.
2: Ha presentato un diploma con il massimo dei voti, autocertificando il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione ottenuto in Campania, un titolo che gli ha permesso di scavalcare decine di candidati onesti e ottenere contratti di lavoro come collaboratore scolastico. Ma quel titolo di studio era in realtà un documento completamente falso, ottenuto in una sessione d'esame fantasma che non è mai stata indetta. Protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, nato in provincia di Salerno. All'epoca dei fatti il dipendente lavorava all'interno di istituti scolastici del Riminese. A far crollare il castello di carte è stato proprio l'ufficio scolastico di Rimini, che accorgendosi delle anomalie sul diploma del bidello ha inviato nel giugno del 2023 una dettagliata denuncia di danno erariale alla procura contabile. Le indagini hanno svelato un collaudato sistema di falsi diplomi emessi da un istituto paritario di Salerno. Nel caso specifico, la pergamena presentava persino un numero di matricola appartenente a un'altra scuola statale estranea ai fatti, e i verbali d'esame recavano le firme falsificate dei docenti della commissione. Inutili le tesi difensive del lavoratore, che sosteneva di non essere a conoscenza della falsità del diploma e che le mansioni erano comunque state svolte con diligenza e senza richiami. Per i giudici contabili il dolo è inequivocabile: chi ottiene una qualifica in una sessione d'esame straordinario ad agosto, a cui non ha mai preso parte, non può non sapere. Il 41enne è stato quindi condannato a risarcire 16.000 euro al Ministero dell'Istruzione del Merito, una somma corrispondente al 40% degli stipendi che ha indebitamente percepito grazie a quel falso documento.
0: Furti ravvicinati e ripetuti in un ristorante di sushi a Riccione. Titolare e dipendenti costretti a fare le ronde per impedire nuovi colpi. I dettagli nel servizio.
2: 4 furti nel giro di 15 giorni, addirittura 2 nella stessa notte. Una banda di ladri ha messo nel mirino il Mana Sushi Garden di Riccione, situato in via Flaminia, in corrispondenza della curva del fattore. Dal locale sono spariti una volta al fondo cassa, poi alcolici e generi alimentari per svariate.

0: sarebbero sempre gli stessi soggetti. Negli ultimi giorni, per prevenire nuovi furti, titolari e dipendenti sono stati costretti a fare delle ronde notturne. Così non si può più andare avanti, dicono. Speriamo che le forze dell'ordine riescano ad arrestarli.
1: Arrivano importanti rassicurazioni sulla nuova caserma dei carabinieri di Riccione. Con una telefonata alla sindaca, l'Agenzia del Demanio ha confermato il rispetto del cronoprogramma.
2: Entro la fine dell'anno dovrebbero partire a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri in viale Corte Maggiore. L'Agenzia del Demanio ha infatti comunicato all'amministrazione comunale che la procedura per la gara d'appalto è attualmente in corso, come da programma, e si concluderà il prossimo 18 settembre. Il Comune ha completato i passaggi urbanistici e procedurali di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato l'area a ridosso del canale del Porto per 99 anni e approvando all'unanimità tutte le misure necessarie in Consiglio Comunale. L'iter, tuttavia, ha subito dei rallentamenti a causa di ritardi da parte dello Stato nel reperimento dei fondi per coprire il quadro economico dell'opera, salito a circa 11 milioni di euro. A sbloccare la situazione, il formale sollecito inviato dall'amministrazione col coinvolgimento dei parlamentari locali. In attesa che la nuova struttura sia pronta, in contatto con la prefettura di Rimini, il Comune ha deciso di sostenere, anche dal punto di vista economico, la riqualificazione degli alloggi temporanei per i militari dell'Arma. Soddisfatta per le tempistiche comunicate, la sindaca Angelini, contattata telefonicamente dall'Agenzia del Demanio regionale, il Comune ha fatto la sua parte, spiega la prima cittadina, con l'azione di sollecito e lavorando al fianco della prefettura per trovare soluzioni immediate sul fronte alloggi. La sicurezza dei cittadini e la dignità di chi ci protegge non hanno colore politico, conclude. Continueremo a monitorare ogni passaggio affinché il polo della sicurezza diventi realtà nei tempi previsti.
1: A 10 giorni dalla visita pastorale di Papa Leone, mercoledì sera in sala Manzoni a Rimini si è tenuta l'assemblea plenaria con i volontari che saranno in servizio il 22 agosto tra Arco Duomo e Porto. In apertura il vescovo ha richiamato il valore della giornata, poi gli ingegneri responsabili del piano di sicurezza e i rappresentanti della protezione civile hanno spiegato ruoli e compiti di ciascuno.
3: Non state organizzando un grande evento, ma l'incontro con un padre. Le parole che il vescovo Nicolò Anselmi ha ripetuto più volte ai volontari in queste settimane esprimono bene lo stile con cui la comunità ecclesiale riminese vuole vivere il 22 agosto. E mentre sul piazzale del Porto il palco è stato montato, gli oltre 500 volontari si sono ritrovati in sala Manzoni per arrivare preparati al meglio ad accogliere con il sorriso, una parola e un gesto gentile migliaia di pellegrini.
4: Piacere di collaborare con tante persone che in questo momento danno il loro tempo perché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi e perché possiamo raggiungere veramente l'incontro con Papa Leone in una maniera proprio fraterna di uomini e di donne che desiderano incontrarlo e abbracciarlo.
5: Sono molto contento, sono molto felice. Perché il Papa, l'evento del Papa è importantissimo, soprattutto qui a Rimini, e poi io ho un'esperienza personale perché ho conosciuto dal vivo Papa Giovanni Paolo II, quindi per me la figura del Papa è qualcosa di sacro. Per una volta mi stacco da quello che è il mio lavoro e faccio qualcosa di diverso, molto divertente.
6: Sono molto emozionata, però sono anche molto carica, piena di fede e sono anche pronta a dare tanta gentilezza e ad accogliere i tanti fedeli.
3: Tra i momenti più coinvolgenti l'incontro che il Santo Padre farà in Duomo con le persone fragili.
7: Abbiamo cercato con tutto, in tutti i modi, di dare questa possibilità a tutti. Ci sono anche fra noi l'associazione Ciechi, ci sono un gruppo di sordi che avranno poi il traduttore, abbiamo la presenza di carcerati, la presenza di ragazzi di San Patrignano e poi diversi ragazzi autistici che stanno facendo proprio la preparazione per rendere più familiare il luogo, già da giorni che stanno venendo in cattedrale. I ragazzi della casa circondariale hanno preparato uno scrigno. Abbiamo chiesto a tutti di poter scrivere quello che il desiderio che hanno nel cuore, la loro sofferenza, il loro bisogno e anche proprio i desideri, e verrà consegnata nelle sue mani.
1: Una trentina di ex compagni in campo e

0: tanti amici sugli spalti per il primo Memorial Arlo, dedicato a Giacomo Arlotti, professore di matematica riminese scomparso improvvisamente a gennaio. Mercoledì sera alla Polisportiva Stella erano tutti lì per lui.
1: Arlo vive con noi! Arlo vive con noi! Arlo vive con noi!
2: L'hanno voluto ricordare così, giocando una partita di calcio in suo onore, perché il calcio, insieme alla musica, era una delle grandi passioni di Giacomo Arlotti, insegnante di matematica e scienze, prima alle scuole Marvelli di Rimini, poi alle di Duccio di Miramare, scomparso prematuramente a soli 37 anni, il 16 gennaio di quest'anno, a causa di un improvviso malore. Arlo però ha lasciato un segno tangibile nelle tante persone che gli hanno voluto bene, e così i suoi ex compagni del Bellariva Virtus e della Stella San Giovanni hanno organizzato il primo Memorial Arlo, disputatosi al centro sportivo in via Abruzzo. Prima è andato in scena un test amichevole tra le prime squadre di Stella e Bellariva, poi la sgambata tra chi ha condiviso il campo con lui e infine il terzo tempo tra cibo, birra e risate, il modo migliore per celebrare Jack, come lo chiamavano gli amici, un ragazzo solare sempre disponibile con tutti, di una generosità fuori dal comune. Del resto, come cantavano sugli spalti, Arlo continua a vivere con noi.
1: Arlo vive con noi, Arlo vive con noi, non li lasceremo mai.
0: Chiudiamo con il meteo. Stato del tempo sulla nostra regione: cielo in prevalenza sereno durante il pomeriggio, sviluppo di nuvolosità cumuliforme sull'Appennino emiliano con possibilità di brevi e locali rovesci anche temporaleschi in prossimità del crinale. Temperature pressoché stazionarie in lieve flessione, minima attorno ai 22-23 gradi, di qualche grado più alte nei centri urbani, massime prossime a 36 gradi nelle zone di pianura interne, tra 30 e 33 gradi sulla fascia costiera, venti deboli in prevalenza orientali e mare quasi calmo o poco mosso. Con il meteo, come detto, si conclude il nostro appuntamento con informazione. A tutti l'auguro di una buona giornata.

0: 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

avere nuove idee, nuovi personaggi e anche qualche novità. E vi diamo appuntamento la prima domenica di settembre con la quinta edizione. Tanto vi auguriamo una felice estate e un

0: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Contesto anticiclonico per la giornata di venerdì sul nostro territorio. Infatti ancora una volta non mancheranno spazi assolati, ma dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni vedremo temporali di calore formarsi nuovamente sulle Alpi e localmente anche in Appennino, con un contesto che sarà appunto per lo più assolato. Come dicevo appunto in questa grafica di venerdì vediamo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera, principalmente sull'arco alpino, con ancora tanto caldo da segnalare. Questo appunto sarà ancora una volta il dato importante. Infatti guardando le temperature raggiungeremo ancora punte di 35-37 gradi all'ombra.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
6: Radio Icaro,

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Oggi è il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, ultima puntata di Tempo Reale, ma soprattutto puntata speciale con doppio conduttore. Avete visto in queste settimane un po' Stefano Ravaglia, un po' Stefano Rossini, oggi i Bistefani, entrambi Stefani qui presenti.
2: Sempre Stefano R. Buongiorno Stefano Rossini, onorato finalmente di condurre insieme a te. Ci voleva, abbiamo promesso che chiudevamo questa edizione di Tempo Reale estate insieme. Comincia lentamente il nostro processo di sostituzione di Simona Mulazzani, Andrea Polazzi, chissà, anche alla conduzione invernale, chi lo sa, intanto ci proviamo.
1: Quindi tu stai mettendo una testa di ponte per esautorare ormai.
2: Salutiamo una rete in regia, eccolo là.
1: Gli anziani conduttori che effettivamente hanno fatto il loro tempo, soprattutto
2: sì,
1: Andrea Polazzi.
2: Basta Polazzi. Ma cosa cominciamo, Rossini?
1: Allora, io direi che cominciamo. Allora, oggi i giornali sono pieni di vedremo un po' gli eventi della giornata e anche del fine settimana, visto che domani è sabato ma anche Ferragosto, sarà un lungo fine settimana di eventi, di cose da fare. Avremo anche un paio di premi da regalarvi, essendo l'ultima puntata, invece che una telefonata oggi ne faremo due. Intanto cominciate a segnarvi il numero, che è il 337 511 336, poi lo ripeteremo più volte anche quando sarà il momento del gioco. Io direi che cominciamo, caro Matteo Munaretto, se mi agevoli la musica. Oggi è il 14 agosto, vediamo l'almanacco di questo giorno, cosa succede in questo giorno. Allora, intanto oggi è Sant'Alfredo e Sant'Arnolfo, quindi se conoscete degli Alfredi,
2: se conoscete qualche Arnolfo, volentieri
1: forse Alfredo,
2: gli auguri. Alfredo
1: è un po' più probabile, se Arnolfo, però è l'occasione per fare gli auguri ad Arnolfo quando vi ricapita. Che cos'è accaduto oggi? Nel 1480, oggi 14 agosto, la battaglia di Otranto, quindi insomma si sono,
2: grandissima città visitata un mese fa, io bellissima, salutiamo gli amici di Otranto.
1: Cosa hai fatto di bello a Otranto?
2: Ho fatto dei gran giri da mezzogiorno alle 3 negli orari più freschi, però in
1: si
2: Puglia,
1: sta bene,
2: siccome
1: fuori
2: tira vento, si sta bene anche da mezzogiorno alle 3, quindi va bene.
1: Chi è nato in questo giorno?
2: Ecco, questo
1: allora,
2: è interessante.
1: Nel 1971 Raoul Bova, che quindi ha i suoi annetti ormai anche lui. Lina Wertmüller, che è nata nel 28, poi è anche nel frattempo anche già deceduta. Susanna Camusso, il grande Steve Martin, l'attore, e Wim Wenders, il regista. Quindi insomma un 14 agosto ricco di nascite. Ci hanno lasciato oggi Enzo Ferrari, quindi grande inventore,
2: nel 1988,
1: di un mito italiano, e lo scrittore e studioso Elia Scanetti, quindi un giorno ricco,
2: molto importante,
1: di
2: Enzo Ferrari, che se n'è andato il 14 agosto del 88 e tipo 20 giorni dopo la Ferrari ha fatto doppietta a Monza, quindi vinse il Gran Premio proprio pochi giorni, il Gran Premio più rappresentativo per l'Italia, proprio pochi giorni la morte di Enzo Ferrari. Veramente un segno, grande uomo che andrebbe studiato nelle scuole,
1: quindi anche è un bel regalo. Vedi che bello avere un esperto di sport. Io questa cosa proprio non l'avrei saputo.
2: Ho provato a tacere, ma non ce l'ho fatta a dirla, io non voglio invaderti.
1: No,
2: oggi parleremo molto di sport. Guarda che bello, siamo tutti e due in camicia, certo, tu con la barba e tutti e due con gli occhiali.
1: Beh, voglio
2: potremmo
1: dire,
2: dobbiamo stesso nome, stessa iniziale del cognome, questa cosa è fantastica, prego.
1: Però io di sport non ne so, quindi è giusto avere,
2: tu
1: anche
2: sai di tante cose, io mi abbevero la tua fonte
1: addirittura. Che bello, mentre Stefano si abbevera, io direi che noi ci ascoltiamo,
2: lanciamo il primo servizio.
1: No, la canzone,
2: ok, va bene.
1: Un po' di musica.
2: Ho sete, mi abbevero.

0: Tu sei un businessman, Rossini?
1: Assolutamente no, io sono quanto di più lontano.
0: Quanto di più lontano, sì, è vero, immaginavo che tu fossi quanto di più lontano. Dimmi.
1: No, nonostante ascolto molto volentieri Dito nella Piaga, esatto, in questa ed altre canzoni.
0: Ci sono, vogliamo dare un po' di panorami, che vedo che hai la pagina aperta, sì, sulla, perché insomma arriva Ferragosto, abbiamo ricordato un po' in questi giorni tanti appuntamenti, tra poco io vi ricorderò anche una cosa che riguarda ancora la scia, la lunga scia di Rimini Comics e Cartoon Club, però do a te un po' di infarinatura per quello che sarà insomma questa festa da qui fino a domenica.
1: Va bene, allora infariniamo. C'è oggi sul Corriere Romagna un bel paginone che ricapitola i tanti appuntamenti, tra l'altro la maggior parte gratuiti, è sempre bello ricordarlo, sì, non tanto per fare insomma una questione economica, ma è perché uno è in vacanza o anche un cittadino, cosa faccio oggi? Ci sono tantissime opportunità di cose che si possono fare anche all'ultimo momento e usufruire gratuitamente, questa è una bellissima opportunità. Dicevamo, un fine settimana ricchissimo, questa pagina del Corriere ricapitola le tante cose da fare. Allora cominciamo velocemente proprio e facciamo una panoramica a volo d'uccello. Allora dal 14 al 16 agosto Piazzale Kennedy e il Parco del Mare ci sarà Dire Mare Mangiare, ne abbiamo parlato anche ieri, abbiamo visto il servizio della nostra Simona Mulazzani, produttori di vini, olio e eccellenze enogastronomiche che dall'entroterra portano i loro prodotti sul lungomare, sul Parco del Mare, all'altezza del Bagno 26-28, sarà possibile semplicemente passeggiando incontrare gli stand e decidere di assaggiare qualcosa e magari fare anche qualche acquisto. Anche il tema della cultura sarà molto interessante in questo fine settimana, aperti i musei, il museo della città, sarà possibile visitare la mostra Il Codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio, c'è stato poco tempo fa il restauro della Pietà Riminese di Giovanni Bellini, quindi un'occasione, un bel pezzo da vedere al nostro museo. Come diceva Stefano, questo lo accenno solo, lo lascio poi eventualmente a lui, Cartoon Club, continuano tutte le mostre cominciate a luglio del Cartoon Club di quest'anno. E tante le esperienze all'alba, per chi ha voglia di svegliarsi presto, per chi fa notte lunga e non vuole ancora andare a casa, tantissimi concerti e gli appuntamenti sull'alba, dal sup all'alba, come ci ha raccontato Simona Mulazzani che lo ha sperimentato in diretta, i concerti, in particolare al Ciringhito 100 ci sarà il 19, il 26 agosto l'alba con l'arpa, quindi un concerto di musica anche molto delicato, no? Che magari qualcuno si è appena svegliato, ha bisogno di sonorità un pochino più dolci e delicate. Tanti concerti anche al Parco degli Artisti proprio domani alle 21, anzi no, Parco degli Artisti tra gli altri, anche all'area 27 Bello c'è il concerto Ferragosto dei Super Flash, il 16 ecco il Parco degli Artisti ci sarà il concerto al tramonto Italia, un alfabeto di note con Sergio Casabianca e Leo Squartet, e poi tantissimi altri appuntamenti, non li leggiamo tutti perché non ci basterebbe l'ora di trasmissione, però sappiate che c'è davvero tanto tanto da fare.
0: Invece, per quanto hai accennato tu e come accennavo io prima, Cartoon Club e Rimini Comics, ci sono ancora delle mostre da vedere, ci sono tante mostre ancora da vedere, tra cui quella dedicata a uno dei più grandi insomma rappresentanti del fumetto mondiale, ovvero Spider-Man nella tela dell'uomo ragno, è una mostra che c'è ancora a Castel Sismondo, visitabile fino a domenica 16 di agosto, quindi 60 anni di storia editoriale del personaggio. Per arrivare, si parte dal fumetto ma si arriva poi al cinema, insomma al film, alla sua trasposizione cinematografica. Poi ci sarà anche Topolino, ma sarà anche in una versione un po' particolare perché riguarderà La Strada, cioè il film di Federico Fellini. È stata fatta una versione a fumetti con Topolino presenta La Strada, una sorta di tavola a opera di Massimo Marconi insieme a Massimo Marconi, una trasposizione a fumetti che quest'anno compie 35 anni, Topolino presenta La Strada, all'arte della maestro Cavazzana, dedicato alla mostra che ripercorre appunto la carriera attraverso numerose tavole originali messe a disposizione dei collezionisti privati e autentiche rarità provenienti dall'archivio dell'artista. Invece continua fino al 30 di agosto proprio la mostra Giorgio Cavazzano, Il segno di un maestro, con il linguaggio disneyano e uno stile insomma dinamico cinematografico il suo tratto ha dato proprio forma al manifesto della 42esima edizione di Cartoon Club e Rimini Comics. Poi si parla però anche di temi importanti come la resistenza, perché resistenza e resistenza, quando le immagini parlano più delle parole, il tema più importante dell'edizione 2026, in esposizione fino al 30 di agosto, opere di artisti come Gianluca Costantini, Simone Massi ed Elena Mistrello, che illustrano attraverso fumetti, illustrazioni e animazioni l'importanza dei diritti umani, la questione delle guerre, migrazioni, libertà di espressione, identità e giustizia sociale. Quindi c'è divertimento, c'è fumetto, ma c'è anche molta riflessione.
1: Visto che hai citato resistenza e resistenza, il filo conduttore del Cartoon Club di quest'anno, approfittiamo per dire: noi non ci saremo perché siamo all'ultima puntata, ma già oggi cominciano le celebrazioni per la ricorrenza dell'uccisione dei tre marti, sì, tre partigiani, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, a cui è intitolata la piazza principale di Rimini. La commemorazione è il 16 di agosto, giorno in cui furono uccisi nella pubblica piazza, ma già da questa sera cominciano le cerimonie. Ci sarà un momento di incontro alle ore 18 in via Gervasoni 1 davanti all'abitazione dove viveva Mario Capelli, quindi insomma ci saranno già dei momenti di ricordo, arrivando poi a domenica 16 agosto alle 10 con partenza da via Tiberio ci sarà la cerimonia commemorativa, quindi un momento importante per la città anche per ricordare il passato e ricordare il valore della resistenza. Apriamo un argomento adesso un pochino più leggero ma sempre legato al passato, sì. Ne abbiamo parlato tante volte, ne ha parlato Stefano con un ospite, ne abbiamo parlato ieri leggendolo dai giornali, il Palio del Daino che comincia la prossima settimana, 37esima edizione di una festa che trasforma Mondaino, un borgo fantastico con la sua caratteristica piazza a padella vista dall'alto, fa questo effetto molto, molto particolare, in uno scenario medievale. Abbiamo un servizio che ci racconta proprio che cosa succederà la prossima settimana.
2: Grazie al lavoro di quasi 400 volontari, il borgo di Mondaino è pronto a trasformarsi in una città del 400, dove dame, cavalieri, falconieri, sbandieratori, armigeri, musici e giullari saranno protagonisti del Palio dello Daino. Il titolo di quest'anno, Un risveglio lungo secoli, una festa che non finisce mai, riassume bene l'atmosfera che si respirerà in un evento capace di riportare in vita antiche tradizioni. Nell'edizione di quest'anno debutta Sulle tracce dei maestri, visita guidata alle arti e ai mestieri del Rinascimento, un'esperienza che trasforma il paese in un museo interattivo a cielo aperto, con 100 postazioni dedicate alle professioni dell'epoca. La prima giornata porterà in Piazza Maggiore et Grande Festa Sia, il momento che rievoca la tregua tra Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, signore di Urbino, episodio storico del 1459 attorno al quale nasce l'idea della manifestazione. Il momento decisivo sarà lo giuoco dello Palio, in cui le quattro contrade di Borgo, Castello, Contado e Montebello si affronteranno per conquistare il 37esimo Palio. Le quattro giornate saranno animate dall'intrattenimento di numerosi artisti, tra cui la compagnia Cataclò Athletic Dance Theater, una delle realtà artistiche italiane più conosciute anche a livello internazionale. Tra gli spettacoli in programma farà il suo debutto la compagnia De Alchimia, mentre i musici della compagnia di San Michele Arcangelo si esibiranno con nuovi costumi storici e un repertorio musicale rinnovato. E così, per quattro giorni, entrando tra le mura del borgo, sarà possibile fare un viaggio in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato.
1: E questo è il servizio della nostra Elena Sofia Sorgente, un bel racconto di quello che ci aspetterà la prossima settimana a Mondaino. Avete visto le belle immagini che
0: bello,
1: sono quelle...
0: suggestivo, tutti i costumi, giochi di fuoco. Ne avevamo parlato l'altro giorno con Pierpaolo Saioni, che è responsabile, insomma, della Proloco. Il biglietto d'ingresso costa 15 euro e poi ci sarà, tra l'altro sta venendo costruito, avevamo detto, un archivio enorme dal 1988 sul Palio dello Daino multimediale, quindi è una storia veramente molto importante che ci riporta nel ultimo medioevo, insomma, 1459, con la pace fra con i Montefeltro e Malatesta, insomma c'è una, proprio una rievocazione storica bellissima. Poi ci saranno tante cose, lo avete visto, ci mandano sempre bei video e belle immagini,
1: sì,
0: il Palio dello Daino è molto suggestivo, sì sì. Invece io volevo, prima di lanciare un'altra pausa musicale, ricordare che oggi, a proposito di musica, alle 17:30 c'è un altro appuntamento con Musicarte, visioni sonore, dopo l'appuntamento del 31 luglio che ha visto protagonista una flautista Antonella Bini torna, siamo alla Pinacoteca Comunale di Verucchio, Musicarte, Visioni Sonore, il progetto ideato dal maestro Augusto Ciavatta, che mette in dialogo musica, arti figurative, poesia, letteratura e danza, quindi molto bello. Pinacoteca Comunale di Verucchio, ci sarà oggi alle 17:30 con ingresso libero, Guardando un segno, sognando un suono. Ci sono alcuni musicisti provenienti da Francia, Inghilterra e Finlandia, dalla Finlandia, chiamati a dare vita a una performance insomma originale e ripetibile. Ci sarà la violoncellista di origini finlandese Paulina Osten, che è nella copertina del nostro articolo su newsrimini.it nella parte degli eventi, quindi un momento di musica dalle 17:30, che è anche un buon orario, alla Verucchio, alla Pinacoteca, molto molto bello.
1: Quasi uno scioglilingua questo pezzo.
0: Io sono...
1: è complicatissimo.
0: Esatto, perché poi c'è Finlandia, Francia, il nome finlandese,
1: il segno,
0: mi sono destreggiato
1: anche questi titoli, mi è piaciuto anche il passaggio alla Mike Buongiorno, potevi anche citare il cacchione, ti ricordi? La mitologia televisiva.
0: Esatto.
1: Ascoltiamo
0: fantastico.
1: Un po' di musica, va?
0: Meglio, va?
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Anselmi ha ripetuto più volte ai volontari in queste settimane esprimono bene lo stile con cui la comunità ecclesiale riminese vuole vivere il 22 agosto. E mentre sul piazzale del porto il palco è stato montato, gli oltre 500 volontari si sono ritrovati in sala Manzoni per arrivare preparati al meglio ad accogliere con il sorriso, una parola e un gesto gentile migliaia di pellegrini.
1: Piacere di collaborare con tante persone che in questo momento danno il loro tempo perché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi e perché possiamo raggiungere veramente l'incontro con Papa Leone in una maniera proprio fraterna di uomini e di donne che desiderano incontrarlo e abbracciarlo.
2: Sono molto contento, sono molto felice. Perché il Papa, l'evento del Papa è importantissimo, soprattutto qui a Rimini, e poi io ho un'esperienza personale perché ho conosciuto dal vivo Papa Giovanni Paolo II, quindi per me la figura del Papa è qualcosa di sacro. Per una volta mi stacco da quello che è il mio lavoro e faccio qualcosa di diverso, molto divertente.
3: Sono molto emozionata, però sono anche molto carica, piena di fede e sono anche pronta a dare tanta gentilezza e ad accogliere i tanti fedeli.
0: Tra i momenti più coinvolgenti, l'incontro che il Santo Padre farà in Duomo con le persone fragili.
4: Abbiamo cercato in tutti i modi di dare questa possibilità a tutti. Ci sono anche fra noi l'associazione Ciechi, ci sono un gruppo di sordi che avranno poi il traduttore, abbiamo la presenza di carcerati, la presenza di ragazzi di San Patrignano e poi diversi ragazzi autistici che stanno facendo proprio la preparazione per rendere più familiare il luogo, già da giorni che stanno venendo in cattedrale. I ragazzi della casa circondariale hanno preparato uno scrigno, abbiamo chiesto a tutti di poter scrivere quello che il desiderio che hanno nel cuore, la loro sofferenza, il loro bisogno e anche i propri desideri, e verrà consegnato nelle sue mani.
5: E questo lo stato avanzamento dei lavori per la visita del Papa.
6: Grande Stefano. grande attesa, il 22 agosto saremo in onda dalle 13:30. Allora, vediamo se abbiamo in collegamento, c'è, benissimo, perché adesso, caro Stefano Rossini, apriamo la tua pagina preferita, ovvero la pagina sportiva.
5: Io mi faccio da parte.
6: Ti fai da parte, no? Mi fa piacere che interagisca anche tu, perché abbiamo, tra poco vi facciamo vedere anche un servizio che abbiamo confezionato su un'altra cosa di sport, un bel evento a Rimini che c'è stato, ma io voglio salutare, intanto se è in collegamento così vediamo se ci sente bene, Lorenzo Lari. Lorenzo, ci sei?
7: Ci sono.
6: Buongiorno,
5: ciao.
6: Scusa
5: Lorenzo,
6: il poco preavviso, ma così funzionano i tempi ogni tanto televisivi, radiofonici. Perché Lorenzo è qui? Perché Lorenzo è insieme a un bel team ormai da diverso tempo, quest'anno è arrivata la quinta edizione, organizzatore del Festival della Cultura Sportiva che torna il 5 e 6 di settembre, un appuntamento che annovera ormai da diversi anni diversi ospiti molto importanti anche nazionali dello sport, e quest'anno ci saranno anche quest'anno ovviamente belle firme e bei personaggi. Soprattutto lo voglio citare subito, ci sarà Achille Polonara, giocatore di basket che sta affrontando insomma un percorso molto importante, i grandi appassionati di basket lo conoscono bene. Ma adesso andiamo con ordine. Allora Lorenzo, intanto quinta edizione comincia a essere veramente un appuntamento molto importante, lo è già da tempo, è più o meno faticoso sempre organizzare un anno per l'altro, però immagino che sia sempre un grande piacere, no? Sta diventando veramente un appuntamento molto importante del calendario riminese questo.
7: Allora intanto grazie, lo speriamo, e sì, è sicuramente ogni anno più faticoso,
6: sì,
7: però ogni anno si spera più soddisfacente, però questo te lo saprò dire, finito l'evento.
6: Ok.
7: Allora, l'unica cosa, quest'anno siamo dal 3 al 6 settembre.
6: Sì, dal 3, scusa, sì, ho detto 5 e 6, ma è dal 3, è vero, perché poi adesso ricordiamo anche un po' le diverse location di quello che ci sarà.
7: Allora, noi partiamo il 3 settembre, dove facciamo sempre una inaugurazione del festival con un piccolo aperitivo.
6: Sì.
7: E saremo ai giardini dei Palazzi dell'Arte in centro a Rimini.
6: Sì.
7: Quindi il giovedì facciamo sempre l'apertura. Dopo, da venerdì parte il vero e proprio festival, quindi abbiamo le prime serate al Cinema Fulgor, dove abbiamo i due

0: Di apertura con il primo abbiamo Francesco Puppi e Marco Zanni, quindi uno speech dedicato alla corsa, al mondo dei runner,
1: sì.
0: E poi a seguire uno speech dedicato ai problemi del calcio italiano.
1: Ecco, questo è un argomento che mi interessa molto.
0: Dove un'ora sicuramente non basterà, ma proviamo esatto. A fare del nostro meglio. Dove abbiamo Luca Toni,
1: sì.
0: Ex campione del mondo. No, campione del mondo si rimane sempre, credo.
1: Esatto, campione del mondo 2006.
0: Campione del mondo, e insieme ai giornalisti Giuseppe Pastore ed sì. Emanuele Atturo.
1: Sì, Giuseppe Pastore che è stato insomma una firma molto, molto importante, Luca Toni campione del mondo, che daranno un po', quindi Lorenzo, la loro visione un po' da ex attori protagonisti, perlomeno Luca Toni, dello sfacelo che sta affrontando il calcio italiano. Ci sarà un momento anche di passione, ma di riflessione anche, no?
0: Esatto, l'idea è proprio partire con delle immagini del 2006,
1: sì.
0: Dove Toni era presente quando ha alzato la coppa, e per arrivare a poi delle immagini più attuali e costruire questa tavola rotonda, dove poi parteciperanno in parte anche i moderatori dell'incontro, essendo appassionati di calcio, che sono la Martina 40, che è una giornalista Sky, sì. Riminese,
1: sì.
0: E Andrea Zacchi, che è un uomo di fiducia di Sportellate.
1: L'associazione Sportellate organizza, esatto, non avevo fatto il tuo nome, i tuoi collaboratori, ma dobbiamo dire l'associazione Sportellate organizza il Festival della Cultura Sportiva, ma ci sarà, come dicevo, anche una bella area wellness, vero? Dislocata un
0: Bravo.
1: Po' in vari punti di Rimini, giusto?
0: Bravo, esatto. Sabato 5, che è forse la vera novità, perché questi incontri al Cinema Fulgor comunque li portiamo avanti quasi dal giorno zero. Invece sabato 5 inauguriamo una vera e propria area wellness in Piazzale Kennedy.
1: Sì.
0: Quindi nell'area mare tra Piazzale Kennedy, Bagnotichi, Mob Court ci saranno una serie di eventi. Il grosso sarà fatto proprio in Piazzale Kennedy, perché dalle 8:15 fino alle 7 ci sarà possibilità di allenarsi all'aria aperta. Il programma è folto adesso,
1: sì, certo. Certo. No, ma lo abbiamo messo anche su newsremini.it nella sezione eventi,
0: grandi.
1: Però ecco un modo per fare anche sport, non solo ascoltare chi parla di sport.
0: Esatto. L'obiettivo è quello. Era già una cosa che avevamo in mente da un po', poi per una serie di ragioni non eravamo riusciti a lanciarla, quest'anno finalmente ci siamo.
1: Invece dicevo, accennavo sabato 5 settembre sul palco del Fulgor, poi lo hai accennato anche tu, ci sarà invece Achille Polonara e Raffaele Ferraro, fondatore del progetto La Giornata Tipo, che è la pagina di basket o una delle pagine di basket comunque più seguite, molto particolari, che seguo anch'io sui social, su Facebook, e non solo. Ci sarà questo speech promosso da Rimini Wellness dedicato alla pallacanestro, ma per quanto riguarda anche Achille, insomma, il percorso certamente sportivo ma umano, con i valori in primo piano per la battaglia che ha affrontato, che sta affrontando Achille Polonara. Sarà un momento anche molto di grande riflessione anche quello, no? È una bella presa quest'anno, un ospite così per mandare un bel messaggio.
0: Sì, siamo contenti, anche onorati della presenza di Achille, e sarà uno speech che speriamo possa lasciare qualcosa ai presenti. Si parlerà di questo suo secondo tempo, come
1: sì.
0: L'ha nominato anche nel libro che ha scritto, e tra l'altro si parlerà anche della sua nuova carriera da allenatore, perché
1: sì.
0: È notizia di pochi giorni fa che è diventato allenatore in seconda dell'Avellino Basket, che si sfiderà anche con la Dole, se
1: esatto, esatto. Senti, state già pensando all'edizione 2027? Non permetterti pressione,
0: ancora. Ancora adesso magari ci abbiamo pensato un po' qualche mese fa, qualche idea,
1: okay.
0: Adesso siamo molto focus su quel che sarà a settembre,
1: okay. Stefano, vuoi fare una domanda di sport a Lorenzo?
2: Non saprei davvero cosa chiedere. No, mi sembra un bellissimo programma, purtroppo non è il mio mondo.
1: Stefano Rossi quindi... farà aerobica all'area wellness sabato 5 settembre insieme a tutti,
2: sì, come le videocassette di Jane Fonda degli anni 80,
1: esatto.
2: Con quelle belle tutine,
1: perché questo... Stefano non è esperto, siamo due Stefani, io sono quello esperto di sport, Lorenzo,
2: io no.
1: Lui no, però ci sta, okay, perché ovviamente okay. Ci scambiamo gli argomenti. Lorenzo, io ti faccio tanti in bocca al lupo, complimenti, vi seguiremo. Io sono venuto a una delle prime edizioni, forse era la prima o la seconda, dove c'era il mio guru Federico Buffa, che seguo sempre,
0: sì.
1: Che ho conosciuto, e quindi già per dire che sin dall'inizio il Festival della Cultura Sportiva ha portato sempre grandi personaggi, dal 3 al 6 settembre, come hai giustamente corretto tu, la quinta edizione, quindi in bocca al lupo, vi seguiremo e buon lavoro.
0: Grazie mille, Crepi Lupo. Anticipo solo che sì, settimana prossima sui nostri canali uscirà il programma completo. Quindi
1: ottimo, quindi con orari, luoghi,
0: tutta l'eventistica, esatto.
1: Benissimo,
0: trova tutto.
1: Grazie Lorenzo, un abbraccio, a presto.
0: Grazie.
1: Ciao Lorenzo.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Che si fa? Musica, musichiamo o lanciamo?
2: Allora, no, musichiamo, così facciamo una pausa, okay, dalle
1: e poi riparliamo di sport,
2: dalle chiacchiere.

0: Di nuovo in onda con Tempo Reale Estate dopo quest'altro break musicale, ultima puntata del nostro Tempo Reale Estate per questa estate 2026. Torniamo, anzi rimaniamo a parlare di sport, perché a proposito di storia dello sport, i giardini dei di Palazzo dell'Arte, apro e chiudo una parentesi, c'è anche ai Palazzi dell'Arte la Coppa Davis esposta fino a domenica 16 agosto, vinta dall'Italia del tennis per 3 anni consecutivi, quindi andate a visitarla la mattina fino alle 13, oggi pomeriggio dalle 16 alle 19, domani stessi orari, domenica solo la mattina. Intanto ho ricordato anche questa cosa, nei giardini dei Palazzi dell'Arte, dicevo, promossa in collaborazione insomma con Gruppo Icaro, c'è nell'ambito della Rimini Shopping Night, c'è stato un bellissimo evento di sport nell'ambito di Rimini Che Storia, cioè la storia della città, giornalisti, ex sportivi, gente di sport per raccontare insomma le imprese della città con un focus soprattutto sul baseball, perché 50 anni fa la squadra di Rimini, la Derby Gam, vinceva la Coppa dei Campioni. Sentiamo il servizio.
1: Ex atleti, giornalisti, gente di sport per raccontare le imprese di una città e del suo territorio che ha saputo eccellere in tante discipline, oltre al calcio, nel basket, con le storiche promozioni di Sarila e Mar, la pallamano, capace di esprimere per un periodo due squadre di alto livello a Rimini, il pugilato con le gesta di Alfio Righetti, i motori con i tanti piloti, ma anche i circuiti, le strade della mototemporada e poi oggi il Misano World Circuit, e il baseball che proprio 50 anni fa celebrava il successo in Coppa Campioni della Derby Gum, raccontato da un protagonista sul diamante.
2: Eravamo giovani, cioè grandi battaglie in campo, è un divertimento enorme, i tempi migliori della mia vita sono stati qui a Rimini, con la conoscenza anche dei riminesi, è stato bello.
3: Vangheri che personaggio era?
2: Grandi personaggi, fa quello che sia necessario per vincere, aveva il suo modo di fare, forse qualche volta guardava un po' il bilancio qui e là, ma quando è il momento che doveva acquistare un giocatore oppure tirare fuori i premi perché la squadra aveva bisogno di un incentivo, lui non esitava, un grande persona, e il baseball qui a Rimini deve tutto a lui, grande Rino, era molto attaccato alla famiglia e Sì, ricordo bene il Rino Zangre e la sua famiglia.
0: Eccoci qua di nuovo in onda, bello questo momento di sport, perché insomma abbiamo parlato prima Festival della Cultura Sportiva, è anche un messaggio molto importante perché dietro lo sport ci sono tante storie come questa e storie che vanno tramandate. Abbiamo qualcos'altro da leggere dai giornali, Stefano?
4: Yes, sì, perché adesso parliamo di musica, tra l'altro vi dico che adesso leggiamo 2 o 3 cose, guardiamo qualche cosina da fare questa sera e poi arriva il momento del gioco, quindi preparatevi. Intanto vi ridico il numero 337 511 336, aspettate a chiamare il via e poi potete gettarvi sui telefoni. Allora, c'è tanta musica oggi e questo fine settimana, tanti appuntamenti. Allora, sulla spiaggia al Tortuga Beach da oggi sino al 16 agosto, quindi per tutto il fine settimana, ci sarà il collettivo Ikigai di musica elettronica che propone appunto queste 3 serate di musica, ma musica non solo elettronica, molto anche sperimentale, dal violino di Condova al groove di La Santa, Lotus Pulse, arte e musica che si alterneranno sulla spiaggia per spettacoli davvero molto coinvolgenti, ma anche grandi nomi diciamo più conosciuti dal grande pubblico, senza nulla togliere al grande lavoro degli Ikigai. In particolare a San Marino questa sera Rosa Chemical e Molella DJ per le Summer Vibes, mentre invece a Gatteo Mare per Britting Tour 26 ci sarà appunto Alex Britti con la sua storia da bluesman e cantautore, porta i suoi pezzi, porta la sua grandissima passione per la musica, quindi davvero un panorama molto ampio di eventi questa sera per gli amanti della musica. Musica che non si ferma in questo fine settimana, perché ad esempio domani al Becky Bay di Bellarige Marina alle 21 ci sono i Litfiba, ma i Litfiba della prima ora, con quelli di 17 Re, con Gianni Maroccolo, Ghigo Renzulli, Piero Pelù, insomma la formazione originale che ci porta indietro nel tempo di davvero tanti tanti anni, quindi tantissima musica per questo fine settimana. Prima di lanciare il gioco, un ultimo appuntamento, questa volta però scorriamo molto avanti nel tempo e abbiamo un'anteprima della prossima mostra che ci sarà ai Musei San Domenico di Forlì, ce la racconta oggi il Corriere. Dal prossimo 19 febbraio al 27 giugno, dagli impressionisti ai manga, visioni d'Oriente, il Giappone a Forlì, davvero un percorso molto suggestivo che parte dal modo in cui gli occidentali, gli artisti hanno conosciuto l'estremo oriente, il Giappone, a come invece il Giappone si racconta attraverso le proprie opere, un viaggio in un mondo che è ancora esotico, lo era ancora di più ai primordi, quando ci furono i primi contatti tra due culture lontanissime, quindi davvero un viaggio molto molto suggestivo. Adesso è il momento, 337-511-336, vi portate a casa una degustazione gratuita per due persone alla Cantina Fiammetta, quindi siamo nelle dolci colline della Valconca, per una bella seratina di vino e buon cibo da degustare, da conoscere, chiamate e la vincete.

0: Macy Blair. A proposito di ritornare indietro, caro Matteo Munaretto, che sceglie queste belle canzoni, non così indietro come i Litfiba di 17 Re, però parecchi parecchi anni fa. Allora abbiamo un vincitore, non so se già in collegamento telefonico. Sì, mi dicono di sì, è con noi Maurizio. Ciao Maurizio.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno Maurizio,
0: come stai?
1: Tutto bene, grazie. Vi seguo sempre, ne approfitto perché essendo l'ultimo giorno ho richiamato.
0: Hai fatto benissimo. Grazie. Anzi, grazie dell'affetto.
2: Ma seguivi anche quando conduceva solo Rossini?
1: Sì, vabbè, anni,
2: è incredibile questa cosa.
0: Lo so.
1: Quindi 20 anni.
0: I misteri.
2: Sei in vacanza, Maurizio, scusa.
1: Sì. No, io sono qui di Milano e abito qui a Milano.
0: E cosa fai di bello?
1: Sono un pensionato.
0: Quindi ti rilassi un po'.
2: Beh, direi, insomma, dopo tanti anni di lavoro, no?
0: Maurizio, ci sei ancora? Abbiamo sentito qualche rumore telefonico, c'è la conversazione che è un po' salta, ci senti?
2: Sentiamo.
1: Ci sento.
0: Allora, guarda, tu hai già vinto questo bel premio, però sai che ci piace fare una domandina riminese e io oggi, in onore del fatto che qui con noi c'è Stefano Ravaglia, la nostra redazione sportiva, ti faccio una domanda sportiva sorride.
2: Non lo sapevo.
0: Mi sono preparato così. Allora, attenzione, perché secondo me non è difficilissima, ci si può arrivare. Allora, il nuovo allenatore della Rimini Calcio è Massimo Gadda o Victor von Frankenstein?
1: Massimo Gadda.
0: Ed è proprio lui.
2: Ex Ravenna, che conosco bene, quindi ecco, mi
0: vedi che qui entrano le note
2: sono
0: tecniche.
2: Molto contento che sia venuto Gadda allenatore, veramente le coincidenze a volte. Bravo Maurizio, molto molto
1: grazie,
2: bene. Quindi degustazione, giusto per Maurizio.
0: Alla cantina Fiammetta ti auguriamo una bella serata.
2: Ti piace il vino, sì.
1: Sì,
2: certo. Dovevi dire di sì comunque, quindi va bene. No, va bene. Due persone, quindi devi trovare la compagnia per andare. Ce l'hai già?
1: Io e mia moglie. No,
2: porti la moglie, benissimo, così fate una bella degustazione,
0: una bella
2: serata di vini.
0: Maurizio, grazie mille per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Grazie per averci seguito. Grazie, buon Ferragosto. Ciao Maurizio.
0: Prego,
2: bene,
0: Stefano.
2: Allora è il momento, caro Matteo Munaretto, di lanciare i nostri fuochi d'artificio. Gli appuntamenti di questa vigilia di Ferragosto nel nostro territorio. Partiamo da Bellaria alle 23, spettacolo piromusicale di Ferragosto, serata dedicata alle degustazioni, però prima con Onde di Vino, e poi Becky Bay dalle 21, Mala Mia, format che celebra l'energia e il ritmo del reggaeton. Andiamo a Misano, Villa delle Rose, super ospiti questa sera il rapper T2 con 79 platini, 39 ori e 3 miliardi di stream globali in carriera, il cantautore Brescia tra i più apprezzati della scena urban e il DJ e produttore Samuele Sartini, quindi serata in musica a Misano. A Montefiore Conca, in Piazza della Libertà, la festa del forestiero. In musica ci spostiamo a Riccione, ci sono gli Eiffel 65 in Piazzale Roma alle 21, live set, uno spettacolo che celebra i loro 25 anni di carriera e oltre. Al Cocorico, il programma di Galattica si estende alle 3 sale del club per una 12 ore dalle 19 fino all'alba, tanta musica e pausa allo Space, questa sera allo Space il londinese David Eskill in arte pausa, DJ resident del Party Solid Groove alla DC10 di Ibiza con la sua Tech House ipnotica. Ci spostiamo a Rimini all'area 27 Bello alle 21, spazio alle atmosfere country della Country Night. A Vergiano alle 22, serata Remember Bandiera Gialla, un tuffo vintage nella storia del divertimento di Rimini al Parco degli Artisti. Poi c'è Birrimini al Parco Fellini, birra artigianale, stand gastronomici e food truck da tutta Italia. Dalle 21.30 il DJ set musica live. Al Parco Laureti alle 21.30 Mare Bello lo show musicale The Power of the City Star, ideato e diretto da Francesco Meccubarito, con poi Dire Mare Mangiare dalle 19 alle 20 24, l'evento all'insegna di tipico, buono e sostenibile, con incontri, degustazioni guidate e street food tipico, con spettacoli, giochi e musica. Dire, mare, mangiare. Swing Out Summer ai Giardini dei Palazzi dell'Arte alle 21.30, uno spettacolo che unisce l'orchestra jazz dal vivo al ballo Lindy Hop. E chiudiamo con Sant'Arcangelo We Reading Festival al Museo Etnografico alle 21, protagonista Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, con una riflessione dal titolo La satira in generale, da Stefano Begna Vannacci. A seguire dalle 23, live del cantautore piacentino Nuvolari, che porterà il nuovo album Shoiro edito per Bomba Dischi. Questi erano tutti gli appuntamenti di venerdì 14 agosto. Molto molto bene, siamo alla freme, la vigilia di Ferragosto, saranno tre giorni intensi,
3: siamo quasi in chiusura, però visto che è l'ultima puntata, che abbiamo ancora qualche minuto,
2: non è Natale ma siamo buoni,
3: esatto, lanciamo un altro gioco, quindi un'altra buona degustazione alla cantina Fiammetta, ne avevamo due, ne vogliamo regalare due, chiamate il 337 511 336, adesso va la canzone, voi chiamate e ve la portate a casa.

0: qui con noi, ultimissima canzone 9.57, ma prima di salutarci
1: abbiamo un'altra vincitrice.
0: Abbiamo un'altra vincitrice perché è con noi Teresa. Ciao Teresa.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Teresa, come va?
2: Tutto bene.
1: Sei in vacanza? Bene.
2: Sono in vacanza e sto preparando il pranzo per portarlo al mare.
1: Oh, oh vedi,
0: quanta
1: bravo.
0: Invidia.
1: Esatto, io a me scotch invece io ordino e basta.
0: Ma infatti potrebbe, cioè, visto che
1: brava, che
0: facciamo,
1: tu ti dai da fare,
0: ti
1: brava.
0: Facciamo vincere un premio, potresti preparare qualche porzione in più anche per noi. Ci dici a che bagnino vai, noi passiamo appena stacchiamo.
1: Esatto.
2: Volentieri, volentieri.
0: Attenta a dire certe cose, Teresa.
1: Ti prendiamo in parola poi. Cosa ha vinto Sara?
0: Teresa.
1: Teresa, scusa, Teresa... perché ho detto Sara? Non lo so.
0: Si vede che stavi pensando.
1: Stavo
0: Sara,
1: pensando a un'altra. Stavo pensando a un'altra.
0: Avrai i tuoi pensieri. Teresa si porta a casa una degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta in Valconca. Quindi anche per te una bella
1: Bello.
0: Seratina in compagnia, vino, cibo, insomma, cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio?
2: Niente.
0: Niente, esatto.
1: Niente, esatto. Quindi oltre al pranzo al mare adesso hai il vino da degustare, ti tocca venire via prima dal mare, però c'è un buon motivo, poi circondata dalla Valconca direi che è una bel Ferragosto o post Ferragosto ovviamente, una bella fine estate.
2: Esatto, grazie mille.
1: Grazie Teresa, grazie, buona grazie giornata, buon mare allora e buon Ferragosto.
2: Anche a voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao Teresa.
2: Ciao.
1: Bene,
2: ciao.
1: Bene, siamo contenti di aver finito così
0: sì,
1: con
0: tutti i premi, siamo contenti di avervi regalato delle belle cose in questi due mesi in cui vi abbiamo fatto compagnia. 9.59, siamo proprio in chiusura, ultimissima puntata. Stefano, quando torneranno invece, diciamo, i detentori?
1: Torneranno i titolari, le riserve tornano in panchina, i titolari Andrea Polazzi e Simona Mulazzani tornano martedì 15 settembre, quindi ve lo diciamo sin da adesso, martedì 15 settembre torna il tempo reale, tra virgolette, invernale, autunnale, invernale e primaverile, quindi tutti pronti su Radio Icaro e su Icaro TV dal 15 settembre con Andrea Polazzi e Simona Mulazzani che tornano, non li abbiamo sequestrati, con il loro bel tempo reale al quale togliamo estate.
0: Esatto.
1: E noi invece torneremo l'anno prossimo probabilmente.
0: Ma sì, ma torneremo, vedremo. Anche in altre occasioni.
1: Grazie a Matteo Muraretto in regia, grazie
0: ciao
1: a Stefano
0: tutti.
1: Rossini,
0: grazie
1: ciao a tutti.
0: Te, Stefano.
1: Ciao.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Uno per uno.

0: avvelenerà. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Ferragosto in Riviera è dire, mare, mangiare, Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il Gran

0: finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Runway.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro, novità.

Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale parlando di viabilità, perché a seguito delle verifiche tecniche effettuate sui ponti presenti sul territorio comunale, a partire da oggi è disposta la chiusura temporanea alla circolazione di veicoli e pedoni del ponte di Via Brescia via Montelupo di Sotto. La verifica ha infatti evidenziato criticità alla base delle spalle della struttura, realizzate in parte in muratura e in parte in calcestruzzo armato, oltre alla presenza di ampie fessurazioni orizzontali e verticali nell'elevazione delle spalle. Alla luce delle risultanze tecniche e a tutela della sicurezza della cittadinanza, è stata pertanto prevista l'interdizione del ponte al transito di tutti i veicoli e dei pedoni in entrambe le direzioni. La chiusura, spiega l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, rappresenta una misura precauzionale e necessaria per garantire l'incolumità delle persone e, previa collocazione di segnaletica dedicata, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Voltiamo pagina. Si è riunito ieri in prefettura a Rimini il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppina Cassone. All'ordine del giorno la definizione dei dispositivi di vigilanza e prevenzione in vista del prossimo Ferragosto, in particolare per prevenire episodi di malamovida e assicurare la piena fruibilità dei luoghi pubblici, le forze dell'ordine sono chiamate a prestare molta attenzione alle segnalazioni di raduni e feste illegali. Le amministrazioni interessate da eventi sono state invitate a ripetere con misure omogenee i provvedimenti già adottati in circostanze analoghe: divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro e, per le località costiere, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della vigilanza notturna sugli arenili. Per garantire un Ferragosto sicuro arriveranno unità aggiuntive della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportate da Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizie Municipali. Parallelamente saranno intensificati i servizi di vigilanza lungo strade e autostrade, scali ferroviari e aeroporto, mentre sul fronte sanitario il servizio emergenza 118 incrementerà la disponibilità di personale e mezzi di soccorso dislocati sul territorio. Adesso passiamo alla cronaca. Furti ravvicinati e ripetuti in un ristorante di sushi a Riccione. Titolari e dipendenti costretti a fare le ronde per impedire nuovi colpi. Il servizio di Lamberto Abbati.
1: 4 furti nel giro di 15 giorni, addirittura 2 nella stessa notte. Una banda di ladri ha messo nel mirino il Mana Sushi Garden di Riccione, situato in via Flaminia, in corrispondenza della curva del Fattore. Dal locale sono spariti una volta al fondo cassa, poi alcolici e generi alimentari per svariate migliaia di euro. A questi vanno ad aggiungersi i danni delle varie frazioni. Esasperati titolari, che oltre a rivolgersi ai carabinieri, hanno deciso di denunciare l'accaduto pubblicamente. I ladri, almeno 3 persone, con una che rimane all'esterno a fare da palo, sono stati immortalati dalle telecamere interne, i cui filmati sono già stati consegnati ai militari dell'arma. Si vedono 2 persone a giravolto scoperto mentre si introducono nella dispensa. A nulla è valso l'allarme collegata all'istituto di sicurezza, entrato in funzione in tutte e 4 le occasioni. I ladri, infatti, sono riusciti sempre a dileguarsi prima dell'arrivo dei vigilantes. Ad agire sarebbero sempre gli stessi soggetti. Negli ultimi giorni, per prevenire nuovi furti, titolari e dipendenti sono stati costretti a fare delle ronde notturne. Così non si può più andare avanti, dicono. Speriamo che le forze dell'ordine riescano ad arrestarli.
0: Arrivano importanti rassicurazioni sulla nuova caserma dei carabinieri di Riccione. Con una telefonata alla sindaca, l'Agenzia del Demanio ha confermato il rispetto del cronoprogramma. Sentiamo Andrea Polazzi.
2: Entro la fine dell'anno dovrebbero partire a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri in viale Corte Maggiore. L'Agenzia del Demanio ha infatti comunicato all'amministrazione comunale che la procedura per la gara d'appalto è attualmente in corso, come da programma, e si concluderà il prossimo 18 settembre. Il Comune ha completato i passaggi urbanistici e procedurali di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato l'area a ridosso del canale del Porto per 99 anni e approvando all'unanimità tutte le misure necessarie in Consiglio Comunale. L'iter, tuttavia, ha subito dei rallentamenti a causa di ritardi da parte dello Stato nel reperimento dei fondi per coprire il quadro economico dell'opera, salito a circa 11 milioni di euro. a sbloccare la situazione. Il formale sollecito inviato dall'amministrazione col coinvolgimento dei parlamentari locali. In attesa che la nuova struttura sia pronta, in contatto con la prefettura di Rimini, il comune ha deciso di sostenere, anche dal punto di vista economico, la riqualificazione degli alloggi temporanei per i militari dell'arma. Soddisfatta per le tempistiche comunicate, la sindaca Angelini, contattata telefonicamente dall'Agenzia del Demanio regionale. Il comune ha fatto la sua parte, spiega la prima cittadina, con l'azione di sollecito e lavorando al fianco della prefettura per trovare soluzioni immediate sul fronte alloggi. La sicurezza dei cittadini e la dignità di chi ci protegge non hanno colore politico, conclude. Continueremo a monitorare ogni passaggio affinché il polo della sicurezza diventi realtà nei tempi previsti.
0: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro. Un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: ci ricorda il rosso.
1: In Blu 2000 News.
2: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda. Intanto Papa Leone, nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre, ribadisce: nella gestione del fenomeno va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucini.
3: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, e un disastro di cui ci sono responsabilità in mani economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, Dini allo studio.
2: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
4: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
5: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
2: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
6: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo de la Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
0: La rabbia degli sfollati dei Campi Flegrei si trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenopeo di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
7: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no, di serie B e C.
8: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
0: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11:36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca all'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
9: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento ed è, che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
2: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata alla Borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui, ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
5: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: Pausa pranzo torna domani, solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, novità.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Migranti, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Guerra in Ucraina e tensioni sul confine orientale dell'Europa. Stamane aerei italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, ancora non chiaro se fosse russo o ucraino. Intanto stamattina c'è stato un massiccio attacco aereo ucraino contro il più grande porto russo sul Mar Baltico. Un morto e 15 feriti sono invece il risultato di bombardamenti russi nella zona di Kramatorsk. In Italia anche oggi due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che per cause in corso d'accertamento hanno ceduto, facendo cadere il veicolo sull'uomo, uccidendolo. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola locale. Agli europei di nuoto a Parigi ieri sera, nuova straordinaria impresa della 19enne Sara Curtis. La giovane campionessa di Savigliano nel Cuneese ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo il nuovo record mondiale dopo quello già realizzato in semifinale mercoledì. E stasera grande attesa per Simona Quadarella, che si è qualificata ieri per la finale dei 1500 stile libero col miglior tempo nelle batterie. E l'Italia decolla in pista anche gli europei d'atletica leggera a Birmingham. Miglior prestazione europea del 2026, record italiano e dei campionati europei per la staffetta azzurra maschile, che stamattina ha corso la 4x400 in 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi, e l'Italia vola così in finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Esatto, insieme anche oggi in questo venerdì 14 agosto, ultimo appuntamento della settimana, non sono da solo, c'è Davide Dedè per questa prima ora insieme in regia, insieme anche a voi diretta a radioinblu.it. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, anche perché visto che venerdì parleremo anche di tanti eventi in giro per l'Italia, magari anche dalle vostre parti, nella vostra località dove vi trovate in vacanza, c'è qualcosa di carino e simpatico da segnalare, fate pure perché noi vi aspettiamo anche con le segnalazioni dei concerti. Sapete che la prima parte del nostro appuntamento, anzi le prime informazioni derivano proprio dai concerti, dai live di questa giornata che tra poco elencheremo insieme, quindi vedremo insieme chi ci sarà e soprattutto quali saranno gli artisti, magari quelli che andrete a vedere proprio nelle prossime ore. Intanto iniziamo con la musica, lo facciamo dagli anni 70, ritorniamo come al solito indietro nel tempo all'inizio del nostro appuntamento con questa dei Police.

Piccolo Sugar Fornaciari qui su In Blu 2000 per colpa di chi all'interno delle parole dell'estate, a proposito di parole, lui ne ha avute di fuoco, poco simpatiche direi, verso il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, intervistato durante una serata che si è tenuta ad Alassio, credo ieri o l'altro ieri, insomma i social sono pieni di questi video di Zucchero che si scaglia in qualche modo contro la scelta di Stefano De Martino. 14:14 su In Blu 2000, siamo pronti anche per i live, non vedo Zucchero nella giornata di oggi, però vi segnalo il live di Fabrizio Moro a Vietri di Potenza in Piazza Anfiteatro. Questa sera all'Oversound Music Festival ci sarà Sfera e Basta a Gallipoli, Lecce, al Parco Gondar, mentre al Locus Festival appuntamento con i Subsonica a Loco Rotondo Bari, alla Masseria Ferragnano. Appuntamento anche con Raf ad Acri in provincia di Cosenza, anche lui all'Anfiteatro Romano, mentre Alex Britti sarà a Gatteo a Mare, Forlì Cesena, all'Arena Lido Rubicone. Appuntamento a Misano Monte in provincia di Rimini, a Villa delle Rose per il concerto di Tedua. E poi abbiamo Anna, protagonista Olbia Arena al Red Valley Festival. Andiamo avanti, parliamo di Asiago Live, in questo caso un argomento che tratteremo anche nella seconda ora perché ascolteremo i The Colors e in qualche modo vi parleremo anche di questa location molto cara alla formazione di Stash e compagni. Alle 21 saranno ad Asiago in provincia di Vicenza in Piazza Carli. Continuiamo con la giornata anche di domani, vediamo cosa accadrà sabato, ci sarà Annalisa Olbia, sempre Olbia Arena all'interno del Red Valley Festival, Francesco Renga a Gioiosa Marea in provincia di Messina, questo è il suo luogo per Piazza Cavour in particolare. Elite FIBA saranno invece al Becky Bay a Bellaria e Igea Marina in provincia di Rimini. Se naturalmente avete qualcosa da segnalarci al volo, noi siamo qui fino alle 16, mi raccomando, diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se è fatta riconoscere anche lei con un bel singolo nuovo che segna il suo ritorno dopo tanto tempo, Beyoncé.

un'estate calda, anzi caldissima, anche prevista per Ferragosto, quindi vi state preparando magari a fare qualcosa, comunicatecelo. Erano Prima Stanza a Destra, è un gruppo made in sud con L'Unico Ricordo, e si parla tanto di Jovanotti anche in queste ore, dei suoi live, perché il concerto in programma lunedì prossimo a Barletta nell'area dell'ex quartiere è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare questo stop è stato il parere espresso dall'ASL sulla base di alcuni accertamenti effettuati dall'ARPA, analisi che hanno rivelato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto, quindi situazione ambientale in primo piano che non ha consentito di garantire le condizioni necessarie di sicurezza per il pubblico e anche di salute per lo svolgimento dell'evento. L'annullamento è stato confermato nel pomeriggio di ieri dalla società organizzatrice del concerto. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, inoltre, è previsto un nuovo appuntamento con la stampa, questa volta presso il comune di Barletta, che chiarirà meglio i dettagli di questa vicenda. Tra l'altro è una vicenda che arriva dopo una piccola polemica che è scaturita, piccola non tanto, perché voglio dire, sono importantissimi anche i posti riservati alle persone con disabilità quando si va ai concerti. Il concerto di Barletta era già stato al centro di una discussione legata alla disponibilità di questi posti, e a sollevare il caso erano state le sorelle di Simone, questo fan di Jovanotti non vedente, non deambulante, che avrebbe voluto assistere al concerto proprio in occasione del suo 40° compleanno. Secondo quanto denunciato dalle sorelle, la famiglia aveva acquistato in anticipo i biglietti, cercava da mesi una soluzione che consentisse a Simone di partecipare a questo evento, però i posti nell'area riservata proprio alle persone con disabilità risultavano esauriti. L'organizzazione aveva spiegato che per ragioni di sicurezza non era possibile consentire l'accesso con la carrozzina nei settori generali, e da qui la protesta della famiglia, che aveva sottolineato di non aver mai richiesto ingressi gratuiti o agevolazioni, ma soltanto la possibilità di assistere al concerto dopo aver regolarmente acquistato i biglietti. Si è fatto sentire ovviamente anche Jovanotti, che ha detto: per me la sicurezza del pubblico, sempre riguardo alla situazione amianto della zona, è sempre la primissima cosa, e quindi mi rimetto alla legge. Lo ha dichiarato in un video che ha postato sui social proprio per la tappa della Jova Summer Party a Barletta, di cui abbiamo anche abbondantemente parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda anche tutti gli altri appuntamenti. Vi terremo aggiornati anche sulla questione dei posti per disabilità, che mi sembra alquanto importante, ecco, parlarne, comunque andare ad approfondire questa situazione, perché quando si acquistano dei biglietti in quel senso lì e non si trovano le posizioni, i posti assegnati giusti, è un po' un problema, e quindi ritorneremo sull'argomento. Intanto Fine Young Cannibals.

che ha anche rimandi agli anni 80 e 90, ci piace molto questo di Harry Styles, Dance No More, nel pomeriggio di Blue 2000. Allora, segnalo la nostra app da scaricare per seguirci davvero in vacanza in ogni luogo, l'app Play 2000, c'è anche il sito play2000.it dove andate a curiosare, a vedere tutta la nostra programmazione, ascoltarci in streaming e naturalmente anche recuperare qualche contenuto che vi è sfuggito nella sezione dei podcast. Allora, andando in giro per il mondo, la fama, diciamo così, di luoghi meravigliosi, ne abbiamo tanti nel nostro paese, che però possono piacere a noi ma non all'estero. È stata fatta una sorta di classifica dall'inglese Telegraph, che insomma è bella, sì, carina, interessante, però lascia un po' il tempo che trova, perché sono attrazioni turistiche che veramente raccolgono tantissimi turisti da tutto il mondo, luoghi iconici che sono schiacciati però dal peso del successo e finiscono per entrare in una classifica in negativo delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Quindi è una delusione, perché magari non mantengono tutte le promesse del turista. Il problema non è la bellezza del luogo, lo dicevamo, perché insomma sono luoghi iconici, molto belli anche dal punto di vista culturale per il nostro paese, ma quello che danneggia tutta questa bella cultura da vedere è l'over tourism, quindi le folle incessanti, i costi elevati, le lunghe attese, anche l'esperienza non sempre più personale ma impacchettata un po' per tutti, elementi che trasformano questi simboli più celebrati in tappe anche frettolose, vissute in mordi e fuggi solo per farsi un selfie, e quindi un'emozione diciamo effimera e passeggera. Nella lista compaiono anche delle mete italiane molto gettonate e amate, e al primo posto di queste mete italiane figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzata dall'affollamento continuo e dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica, dicono alcuni turisti. Si colloca all'ottavo posto di questa speciale classifica del Telegraph un'altra meta italiana, che più che una meta è un giro, il giro in gondola a Venezia. Pare che per i turisti sia un'esperienza negativa, sì, dal forte richiamo romantico, tra canali però congestionati, tariffe elevate, spesso perde la magia proprio per questi elementi non proprio bellissimi. Accanto all'Italia c'è una classifica molto varia che spazia da Londra all'Islanda, a Bruxelles, e c'è anche la Gioconda al Louvre, ma ne abbiamo già parlato, che chi va a vedere la Gioconda dal vivo rimane un po' deluso, diciamo, un po' per la diciamo così la grandezza mignon, ecco, non tanto grande, grandissimo come ce l'aspetteremmo, e spesso ammirata solo da lontano e in mezzo alla folla. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen, ecco, questo è uno dei luoghi meno apprezzati, è una meta certo simbolica nell'immaginario collettivo, è una bocciatura che è un invito anche a ripensare il modo di viaggiare. Quindi sono luoghi sicuramente iconici, meno affollati.

lati magari potrebbero regalare anche qualche emozione in più ai turisti, quindi decisamente meritarsi non una medaglia di bronzo ma diciamo anche la medaglia d'oro, giusto perché non li vogliamo buttare giù dal podio questi luoghi che rimangono comunque molto interessanti da visitare e anche da vedere.

canzone più solare estiva non potevamo scegliere anche per festeggiare l'estate, era il 1997, Walking on the Sun di Smash Mouth. Allora, per chi parte, è già partito, partirà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, o anche per chi lascia magari la casa incustodita in qualche modo per un weekend, attenzione a spine, climatizzatori, frigoriferi, perché si possono ridurre notevolmente gli sprechi in casa quando si è in vacanza, quindi si va a caccia dei cosiddetti carichi fantasma, i consumi energetici di quegli elettrodomestici che restano in funzione, diciamo così, a salire in gergo tecnico. Quindi sorge la domanda: come si possono ridurre questi sprechi a casa vuota andando anche ad alleggerire il conto in bolletta? E ci sono praticamente delle mosse molto semplici, una breve guida che gli esperti di tecnologia e elettrodomestici in generale danno se possiamo risparmiare, ovviamente anche non lasciando, diciamo, elettrodomestici in stand by, che è la cosa principale. Bastano pochi gesti, quindi uniti alla tecnologia, sottolineano questi esperti che insomma parlano dei cosiddetti carichi fantasma, perché molti dispositivi elettronici consumano energia anche da spenti, ne abbiamo parlato anche altre volte. Prima di partire, quindi, fondamentale staccare prese TV, computer, console, caricatori e piccoli elettrodomestici. Si tratta di questo primo passo elementare ma efficace, e contribuisce sensibilmente a eliminare alcuni costi superflui in bolletta. In vacanza possono andarci anche i frigoriferi, quindi un altro elemento della casa su cui si può agire per tagliare i consumi. Ad esempio, i frigoriferi più recenti tecnologici hanno questa funzione che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, cioè lo potete praticamente lasciare acceso. Nel vano frigorifero c'è un sensore che avvisa di questa temperatura costante quando lo sportello non sarà aperto per un po' di tempo, quindi con questa modalità si risparmia, il frigorifero capisce che non c'è nessuno che lo apre e lo chiude, e quindi si mette in una sorta di stand by che non consuma nulla. Se la vacanza invece è lunga e non avete frigoriferi di ultima generazione, l'ideale è svuotarlo come si fa al solito, sbrinarlo, spegnerlo completamente lasciando lo sportello aperto per evitare cattivi odori. Poi anche il climatizzatore da tenere d'occhio, uno degli strumenti più utilizzati in casa. Prima di partire è bene controllare che il sistema sia spento e non in modalità programmato. Inoltre, la pulizia dei filtri prima della partenza garantisce questa maggiore efficienza e anche una migliore qualità dell'aria al rientro. Discorsi simili valgono anche per scaldabagni e caldaie. Lo scaldabagno elettrico è una di quelle cose che consuma, secondo me, più al mondo, quindi se non serve acqua calda per un lungo periodo è fondamentale spegnerlo. Lo stesso discorso vale per la caldaia a gas. Impostarla in modalità estiva o solo acqua non è sufficiente, bisogna spegnere completamente l'impianto, quindi si azzera, e si azzerano anche i consumi legati al mantenimento della pressione ai LED di stato. E infine, uno degli strumenti che si possono utilizzare, diciamo, per risparmiare, è il monitoraggio che offrono alcuni operatori del settore grazie alle app e all'intelligenza artificiale che si insinua anche in queste cose. Quindi per monitorare, non so, mentre siamo fuori tramite app in tempo reale anche a distanza, che tutto sia spento, basta davvero poco per avere il pieno controllo della propria casa. Poi quando è domotica, diciamo che il gioco diventa ancora più facile.

L'energia dei Bon Jovi con Living on a Prayer. Siamo ritornati ai meravigliosi anni 80 e andiamo un po' più in là. 2004 era l'estate, me la ricordo benissimo questa canzone, grande successo del 2004. Parliamo di Black Horse and the Cherry Tree, la canzone di Katie Tunstall qui su

guardando insieme l'orologio, si sta avvicinando l'appuntamento con le news, poi seconda ora delle parole dell'estate, avremo anche le anticipazioni delle classifiche che arriveranno nel weekend. Subito Taylor Swift.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
2: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo ora insieme delle parole dell'estate ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate, domani insieme, sabato e domenica dalle 14 alle 15, qui su Blu 2000 per scoprire non solo le classifiche del passato, l'anno l'abbiamo ricordato inizio settimana, della classifica diciamo del tempo che fu, anche se non sono passati tantissimi anni, per l'anno scelto questa settimana come ricordo di una classifica estiva di qualche tempo fa, e poi ci sono anche le classifiche nuove dei giorni nostri, quella di Blu 2000 che abbiamo scalato insieme nella giornata di martedì, anche per raccontarvi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 11, e oggi faremo insomma un rapido anticipo di quello che ascolteremo e ascolterete nella classifica di Air One, che poi va a chiudere ufficialmente la classifica dell'estate con le posizioni più importanti delle canzoni e brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Dati che sono stati rilasciati in questa giornata, vi dico che questa settimana sale di varie posizioni al numero 7 il successo attuale di Emma insieme a Fabri Fibra, ovvero Antidroga, lo ricordiamo, metafora che è quella di una dipendenza affettiva, una persona che in questo caso diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza. Tre versi, un'immagine forte che gioca anche con il senso di raccontare un'urgenza di un sentimento che consuma. E poi il brano è prodotto da Zef, è scritto dallo stesso Zef insieme ad Alessandro Lacava, Fabri Fibra e la stessa Emma. E questa è Antidroga, questa settimana nella chart di Air One al numero 7 in salita. Ma...

nella classifica di Air One di questa settimana, che poi scaleremo domani all'interno delle classifiche dell'estate, dalla numero 10 alla numero 1, alla numero 7 in salita Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra. A questo punto parliamo di Mark & Cremont, il duo di producer e DJ che si sono affiancati in quest'estate a Serena Brancali e The Colors. Erano la scorsa settimana alla numero 1, chissà se avranno mantenuto la medesima posizione, lo scopriremo insieme domani. Intanto noi riascoltiamo oggi Partenope e parliamo anche dei The Colors. Li abbiamo nominati prima perché questa sera si esibiranno ad Asiago Live, rassegna che in questi giorni ha portato sull'altopiano il grande spettacolo dal vivo. E proprio in questo venerdì 14 agosto alle 21 tocca a loro, ai The Colors, Stash e compagnia bella. Sarà preceduto il tutto dall'esibizione anche dei Blunt Brothers, che alle 20 apriranno la serata conclusiva di questa edizione speciale. E per i The Colors devo dire che è un'emozione ritornare su un palco che li aveva visti protagonisti in un'altra edizione di Asiago Live, ovvero nell'estate del 2015, proprio pochi mesi dopo la vittoria ad Amici. E quindi è stato chiesto a Stash, un ricordo bellissimo, ha detto lui: eravamo veramente dei ragazzini, era il nostro primo tour, sarà bellissimo cantare questa sera anche qualche canzone del repertorio di quell'anno. E quindi non ci resta che riascoltarli, i The Colors insieme a Serena Brancale e ovviamente Mark & Cremont. Questo è il successo di quest'estate 2026. Nella chart di Air One c'è Partenope.

La canzone dei No Doubt, Just a Girl, ci ha riportati agli anni 90, 1995, nella seconda ora delle parole dell'estate. Buon venerdì, anticipo di Ferragosto anche per Paolo, che ci ha scritto che rimarrà nella sua Napoli, che già è bella di per sé, voglio dire, poi in questo periodo ancora di più. E quindi una bella gita sul Vesuvio. Ci ha ispirato il tuo messaggio, devo dire, caro Paolo, perché si può fare un po' di tutto in questo weekend di Ferragosto. Ad esempio c'è la Vesuvio Experience, un'escursione al Chiaro di Luna, proprio a Napoli, per celebrare uno dei luoghi più iconici nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Ci sarà questa escursione serale davvero affascinante, immersi nella natura, sotto il cielo stellato, il tour nel complesso Somma Vesuvio, che unisce trekking, cultura, storia e anche esplorazione, il tutto accompagnato da questo aperitivo al Chiaro di Luna molto romantico. Relax si può trovare a Napoli tra i vigneti vesuviani, per chi allo sport preferisce piccoli piaceri enogastronomici. Ci sono le cantine che aprono eccezionalmente le porte per un'esperienza di puro relax anche nella giornata di domani. E poi per i più mattinieri, all'alba di domani, la terrazza di Sant'Antonio a Posillipo si anima con note incantate. Sei stato, Daniele Caruso, a Posillipo? Non è stato a Posillipo, quindi non ci può decantare le bellezze del luogo, però voi sì, scriveteci un appuntamento suggestivo in uno dei punti davvero panoramici più belli di Napoli. Domani, a partire dalle 5 del mattino, la canzone classica napoletana accompagnerà tutti i presenti sulle note delle arie più celebri. E poi abbiamo anche A Mare in Kayak, scritto proprio tutto unito, A Mare in Kayak, è l'appuntamento di Ferragosto. Questo è sportivo, anche dedicato alla natura. Lungo la costa di Posillipo potete pagaiare lungo il Golfo di Napoli per guardare davvero la città da un'altra prospettiva, un altro punto di vista, trascorrere la giornata del 15 agosto in modo diverso. Quindi si può godere la bellezza della città, anche farvi cullare dalle onde del Golfo Partenopeo. E poi le visite gratuite, quelle alla Galleria d'Italia, pensato al Ferragosto perfetto per gli amanti della cultura. Domani il Museo di Napoli insieme alla Galleria d'Italia di Milano, Torino e Vicenza saranno aperti a ingresso gratuito per visitare sia le esposizioni temporanee sia quelle permanenti. E poi chiudiamo in occasione del Ferragosto per parlare anche del Palazzo Reale di Napoli, forse tra i più famosi in assoluto, il Museo Pignatelli, che rimangono aperti anch'essi ai consueti costi orari. Resta valido anche l'appuntamento con il Sabato dei Depositi, iniziativa mensile che consente al pubblico di accedere agli ambienti solitamente esclusi dal percorso museale. L'iniziativa questo mese è dedicata al deposito della Foriera, e noi salutiamo tutti gli amici napoletani all'ascolto di In Blu 2000. Vi dedichiamo gli Strokes.

sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Oramai la conoscono anche i Sassi, direi, questa canzone molto bella di quest'estate 2026, e fa parte anche del repertorio Musica Nuova, anche fa parte anche del repertorio Musica Nuova anche questa di Bruno Mars che andiamo ad ascoltare. Il titolo è Oh My Soul su Blu 2000.

0: Estate in blu 2000.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

Il disco in blu 2000 di questa settimana, lei è Olivia Dean con Baby Steps. Lei è l'originale, la voce è vera, lei esiste in carne e ossa? No, ve lo dico perché ormai si ascolta qualsiasi cosa in rete e si ha l'impressione che qualcosa potrebbe sfuggire alle nostre orecchie, nel senso potremmo essere ingannati, quello che ascoltiamo potrebbe essere frutto di un frutto e anche di un lavoro dell'intelligenza artificiale, quindi di un algoritmo. Adesso pone un freno a tutto questo diciamo marasma di contenuti anche molto delicati che potrebbero sembrare reali ma non lo sono, anche Spotify, che metterà un'etichetta che contrassegnerà gli artisti generati dall'intelligenza artificiale, un po' come si faceva negli anni 90 con l'etichetta Parental Advisory, lo si fa ancora adesso per mostrare ai genitori quale fosse e qual è la musica meno adatta per i propri figli. In questo caso ci sarà artisti artificiali come etichetta che saranno bollati come tali da Spotify. Tutto è nato anche dall'equivoco che era emerso in rete un po' di tempo fa con la creazione di questa band totalmente virtuale, i Velvet Sundowns, che si spacciavano per reali, invece non lo erano ovviamente. I produttori avevano creato questa band a tavolino con l'intelligenza artificiale, quindi tutti i componenti di questa band, che addirittura per alcuni critici musicali potevano cambiare il mondo della musica, in realtà erano finti, non esistevano, e quindi da lì il caso che è scoppiato in rete. E anche Spotify metterà questa etichetta brevettando AI o AI persona, cioè un badge per marchiare la musica made in intelligenza artificiale, in modo da non creare più gli equivoci e quindi anche rendere quello che è finto, fittizio, sotto gli occhi di tutti, anzi alle orecchie di tutti, come qualcosa di creato al computer e non di reale. Quindi anche questa è un po' una buona notizia per la musica di qualità, che presto sarà insomma inserita all'interno di quelle che sono le politiche di Spotify per brevettare questo marchio che bollerà letteralmente la musica creata con l'intelligenza artificiale. E anche loro sono verissimi, Elisa e Ligabue.

Strong, la carica incredibile di Queen nel pomeriggio di Blue 2000. Insieme fino alle 16 c'è spazio anche per le giovani cantautrici. Lei arriva ad esempio dal Sudafrica ed è una rivelazione proprio dell'ultimo periodo, anche se si è fatta conoscere abbastanza direi anche nel 2024 quando ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana. Lei è Tyla, il nuovo singolo si intitola That Girl, nelle parole dell'estate.

E anche in questo pomeriggio di venerdì non ci resta che salutarci. A questo punto sono volate letteralmente queste due ore insieme in cui abbiamo veramente parlato un po' di tutto e di cose curiose anche legate a quest'estate 2026, di appuntamenti per il weekend. Abbiamo dato le anticipazioni anche delle classifiche dell'estate, del weekend. Vi ricordo che domani saremo insieme dalle 14 alle 15 anche nella giornata di Ferragosto con le classifiche anche di un tempo che fu, diciamo così. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti, ma soprattutto di ascoltarci in streaming in quest'estate e non solo, attraverso l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Tra poco l'informazione e a seguire la seconda parte, come al solito, delle parole dell'estate insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese, non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
6: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
5: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS ha registrato registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Ed eccoci alla vigilia di Ferragosto, squadra al completo anche oggi con Francesco Filippi in regia, che poi oggi, 14 agosto, è pure una data storica per la musica e la tecnologia. 14 agosto 1906, il giorno della prima trasmissione radiofonica musicale della storia. Immaginate il contesto, no? Le comunicazioni radio esistevano già, sì, ma erano utilizzate per il telegrafo, cioè il codice Morse era lo strumento con cui si trasferivano informazioni per scopi militari, via mare, insomma. Anche se qualcuno ci l'aveva avuta l'intuizione di poter trasmettere dei suoni, quindi la voce umana e perché no pure la musica. E il merito di questa prima trasmissione musicale via radio va all'ingegnere Reginald Fessenden, canadese di nascita, considerato uno dei padri della comunicazione radio, per i suoi esperimenti proprio sulla trasmissione di segnali audio con le onde radio. E la prova generale ci riporta appunto a questo 14 agosto 1906, stazione di Brant Rock nel Massachusetts, Stati Uniti, quando viene trasmesso per la prima volta questo segnale che conteneva una lettura del Vangelo di Luca, il suono di un violino più un saluto per tutti gli operatori radio in servizio sulle navi in navigazione nell'Atlantico. Dici, metti che qualcuno l'ascolta, almeno lo salutiamo. Ed è stata una trasmissione rivoluzionaria, perché fino ad allora la radio serviva appunto per il codice Morse, no? Mentre questo Fessenden aveva dimostrato concretamente che si poteva trasmettere voce umana e musica, insomma, aprendo poi la strada alla radio come mezzo di intrattenimento e di informazione. Poi in realtà la più celebre trasmissione di questo ingegner Fessenden è quella della vigilia di Natale del 1906, ma il 14 agosto è documentato come primo test tecnico riuscito di trasmissione audio musica via radio, un esperimento che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare, di intrattenere con le onde radio, che da quel giorno sarebbero diventate anche veicolo di emozioni, proprio di cultura, di informazione. Poi sarebbe arrivata la pubblicità, ma questa è un'altra faccenda. E di musica oggi ne abbiamo ancora di più del solito da ascoltare per quest'ora che passiamo insieme per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, le parole dell'estate. Partiamo dai Take That.

0: anche i Take That, dolce e luglio, perché agosto infernale, se no Sweet July, Take That nel pomeriggio di In Blue 2000. Durante tutta la stagione passata, ogni fine settimana ci siamo spostati virtualmente alla scoperta di luoghi d'Italia che varrebbe la pena conoscere, insomma, partendo di volta in volta da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da uno di quei piccoli musei fuori dal circuito del turismo mainstream, come può essere il Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, con il direttore scientifico, il dottor Davide Perisco, a farci da guida per inquadrare di cosa stavamo parlando proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il Museo di Storiografia Naturalistica è, possiamo definirlo, un'evoluzione dell'antico Museo di Storia Naturale. È un museo che è nato come idea a seguito di un progetto PNRR, appunto, è nato come idea dopo aver visionato e valutato tutto il materiale, il capitale naturalistico, diciamo, di proprietà dell'Ateneo, e aver osservato soprattutto che questo materiale era caratterizzato da collezioni storiche importanti, molto ben documentate, quindi con informazioni e carteggi, diciamo, che ne dimostravano la provenienza.
0: Okay.
2: Da lì si è dedotta la cronologia di personaggi che si sono succeduti nel tempo dall'origine del museo fino ad oggi e che hanno realizzato queste collezioni. Quindi l'idea, appunto, di valorizzare queste persone, il loro operato e di conseguenza, indirettamente ma mettendolo in primo piano, rappresentare l'evoluzione del Museo di Parma dalla sua origine ad oggi e vedere che poi rispecchia quella che è l'origine e l'evoluzione dei musei di storia naturale nel mondo, in pratica, nel tempo.
0: La prima domanda forse è anche un po' la più banale, cioè qual è la differenza tra un museo di storia naturale e di storiografia naturalistica? Perché guardando da fuori è un pochino complicato, ecco, da non addetti ai lavori, no, a visualizzare.
2: Sì. Un museo di storia naturale è un museo che accoglie reperti naturalistici e li dispone in una maniera pressoché evoluzionistica, diciamo filogenetica, raccontando quella che è l'evoluzione del nostro pianeta e l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Un museo di storiografia naturalistica invece parla in primis dei personaggi che hanno fatto la storia di quel museo e all'interno delle loro sezioni, quindi delle loro epoche, la storia naturale viene rappresentata con le conoscenze di quell'epoca. Quindi vediamo, facciamo un viaggio nel tempo, in pratica, vedendo non solo l'evoluzione della vita, ma bensì l'evoluzione della conoscenza scientifica nel tempo.
0: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, ma il museo antecedente a questo, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, esisteva da prima ancora che Darwin pubblicasse la teoria dell'evoluzione della specie?
2: Assolutamente sì, il museo è nato nel un embrione del museo è nato nel 1700, a metà del 700, 1760 circa, quando Jean-Baptiste Fourcault venne invitato a Parma dai Borbone al fine di istituire un primo nucleo museale, e egli lavorò, era principalmente un ornitologo, e egli costruì il primo gabinetto di ornitologia della città di Parma. Dopodiché, a seguito di svariati eventi e l'arrivo della duchessa Maria Luigia a Parma, questo materiale venne incluso nel nuovo museo di storia naturale, che venne poi assegnato all'Università di Parma e divenne un museo a tutti gli effetti. Subì diversi cambiamenti, diverse evoluzioni, poi con l'arrivo di Pellegrino Strobel, il grande il grande naturalista che prese in carico il museo come direttore, fu anche un rettore dell'Università di Parma, nel 1859 appunto incontra la teoria dell'evoluzione di Darwin e quindi evolve il museo in un senso più evoluzionistico.
0: Ne rimane folgorato da questa.
2: Ne rimane folgorato, fa sua la teoria, va a Buenos Aires a ripercorrere le impronte del passaggio di Darwin in Sud America, fonda la facoltà di scienze naturali dell'Università di Buenos Aires e va a presentare per la prima volta la teoria dell'evoluzione della specie in una università, e abbiamo ancora i suoi taccuini originali con gli appunti di questa prima lezione, sono materiale fantastico da indagare, insomma.
0: No, volevo insistere perché non vorrei passasse come una cosa di poco conto, no? Un'evoluzione, una ristrutturazione, insomma, perché c'è stato un grande lavoro per arrivare, oltre ai fondi del PNRR, per carità, se la pandemia ci ha lasciato qualcosa e la possibilità di fare investimenti di questo tipo, ma questa nuova esposizione del Museo di Storiografia Naturalistica è proprio un cambio di paradigma, ecco, nell'esposizione.
2: è un totale cambio di paradigma, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, nel senso, ma in tutti i sensi, nel senso che abbiamo cambiato quello che era la disposizione museale. Prima il museo era diviso in due parti, una parte all'orto botanico e una parte invece in sede centrale. Abbiamo riunificato le due collezioni e soprattutto abbiamo cambiato il metodo espositivo, ma proprio concettualmente, nel senso che ci siamo detti, ricostruire un museo di storia naturale canonico, diciamo, sarebbe come un ripetersi, e soprattutto sarebbe creare un doppione simile per contenuti tutti i dati musei di storia naturale, ma diverso perché è in un'altra città. Quindi bisognerebbe un po' fare una valutazione, entrare in diretta competizione anche con questi musei, mentre invece facendo una valorizzazione di questo tipo abbiamo cambiato completamente l'aspetto, e l'abbiamo fatto riciclando gli arredi storici, rimettendoli in sesto, cambiando il sistema espositivo, non più su scaffali bensì su scaffalature magnetiche individuali, quindi ogni singolo reperto è attaccato allo sfondo dell'armadio attraverso dei magneti e può essere spostato. Quindi questo ci consente di mantenere una sorta di dinamicità per aggiungere reperti, spostarli, modificare le collezioni. Quindi diciamo che la struttura da vedersi sembra estremamente antica, quando però si entra e si comincia a leggere, si cominciano a valutare i contenuti e soprattutto i metodi espositivi, ci si rende conto di essere di fronte a qualcosa di estremamente moderno. È un percorso nel tempo, cioè si passa da una Wunderkammer in cui il materiale è disposto in maniera, concedetemi il termine, caotica, perché è soltanto estetica, quindi non è classificato e serve solo per impressionare il visitatore. Si passa attraverso lo studiolo di Maria Luigia per poi entrare nelle sue collezioni, in cui si vede la transizione tra la Wunderkammer e un museo vero e proprio, cioè animali disposti ancora per impressionare ma già ben classificati, quindi con una base di sistematica. Qua era già intervenuta la nomenclatura binomia linneiana, di conseguenza c'era l'esigenza di ordinare le Wunderkammer, e questa esigenza ha determinato la necessità di passare dalle Wunderkammer ai musei veri e propri.
0: Quindi un museo che propone un itinerario cronologico che unisce scienza, collezioni storiche originali, racconti di vita, alla scoperta della meraviglia della biodiversità e la ricchezza di idee che hanno sognato oltre due secoli di ricerca e di conoscenza. Cercatelo sul web come MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, dove torniamo ancora tra poco. State con noi.

0: fantasia.
1: E Biagio Antonacci che canta per Giulie era l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000 versione estate, no? Dove riascoltiamo le cose più interessanti della stagione passata. Ed eravamo partiti prima dal Must di Parma, un museo che è un'esperienza sensoriale, un'esperienza inclusiva sicuramente, un ponte tra il passato e il futuro della storia naturale, anche per smontare quella vecchia idea per cui un museo è un luogo noioso dove non si può toccare, no? Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Assolutamente, sì, bisogna proprio smontarla questa idea, perché il museo deve essere considerato un po' come un libro, e così lo abbiamo progettato, un libro tutto da sfogliare. Non si deve avere la pretesa, come quando si va in biblioteca, di entrare in un'ora e leggere tutti i libri. Alla stessa maniera, quando si entra in un museo, non si deve avere la pretesa di guardare tutto quanto e riuscire a comprenderlo al massimo delle possibilità. Quindi un luogo dove poterci tornare più volte, affrontare un argomento dopo l'altro senza gran difficoltà, con tutti gli strumenti utili per poter rendere la visita un passatempo piacevole e soprattutto informativo. Ecco, nel museo di storiografia naturalistica qualcosa di straordinario c'è all'interno, però non le farò un elenco di pochi reperti. Cioè, quello che caratterizza il museo è la storicità delle collezioni. Cioè, se volete vedere la collezione realizzata da Maria Luigia, acquisendo un sacco di materiale, costituendo il 70% dell'antico museo e anche di questo attuale, potete venire solo a Parma. Si riforniva da un giardino zoologico di Milano per avere esemplari particolari, uno struzzo piuttosto che un canguro grigio, che sono esposti con i documenti di acquisizione da parte di Maria Luigia. C'è esposto un dente di narvalo che era di proprietà della duchessa e che prestò con atto notarile al museo, facendo mettere per iscritto che sarebbe potuta tornare a riprenderselo quando voleva, visto che era di proprietà della sua famiglia. Poi dopo non è più tornata, quindi è rimasto a noi, ed è anche questo un reperto fantastico. C'è esposta nel museo la meteorite di San Donnino, la meteorite caduta fino all'800 a Fidenza, e che è un esemplare unico al mondo e che è stata acquisita nella collezione Guidotti proprio da Maria Luigia, e che quindi è esposta nel Must con tutta la ricostruzione storica dell'accaduto, di quando è stata ritrovata, di quando è stata portata in università e analizzata. C'è una collezione del Prato, una collezione di vertebrati del Parmense, quindi una fotografia della biodiversità della provincia di Parma a metà del

0: fa era esposta come un museo monumentale, quindi celebrativo del personaggio. Oggi è esposta ancora alla stessa maniera, abbiamo mantenuto lo stesso schema ma abbiamo revisionato tutta la classificazione, quindi è un museo di storia naturale più preciso adesso. E sul muro di questo enorme salone viene proiettato in continuità questo documentario in cui viene raccontata la vera storia delle attività del bottego in Africa, ricostruita per filo e per segno con un bel progetto di ricerca insieme al Centro Studi Movimenti di Parma, che diciamo toglie la maschera messa sopra il personaggio dalla propaganda fascista dell'ultimo del nostro regime in pratica, e rende merito e verità, diciamo, a quelle che sono state le gesta di un personaggio che insomma era di Parma, un personaggio valoroso che è andato comunque in Africa a fare la guerra per conquistare, e che in contatto con il direttore del Museo di Storia Naturale Pellegrino Strobel si mise d'accordo per portare a Parma, come gli chiese Strobel, la più grande collezione di biodiversità dell'Eritrea prima che la biodiversità dell'Eritrea venisse semidistrutta, diciamo, dai coloni europei.
1: Certo.
0: Quindi anche in quel caso abbiamo uno scrigno unico in tutta Italia che si può vedere soltanto a Parma e che è particolarissimo. Un esempio, le faccio: alcuni animali tassidermizzati in questa sezione qua presentano le ferite di abbattimento di quando sono state abbattute dal bottego in caccia, e le gesta di questi atti sono descritte in alcuni libri pubblicati dalla Società Geografica Italiana. Perché il tassidermista ha deciso di mantenere le ferite in evidenza? Perché si voleva collegare il racconto molto romanzato di queste avventure di caccia con l'animale abbattuto e di conseguenza esaltare le gesta del personaggio.
1: Uno storytelling.
0: Queste cose qua noi le mettiamo in luce,
1: certo.
0: Si possono vedere. Questa qua è ricostruzione della storia, è storiografia appunto.
1: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, immagino anche il tassidermista all'epoca che probabilmente alcuni di questi animali non li aveva neanche mai visti.
0: Cioè... mai visti, esattamente. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono alcuni animali che fanno sorridere vedendoli, sono bizzarri nel senso che sono stati ricostruiti in maniera quasi assurda in alcuni casi, e è proprio questo il motivo: animali esotici mai arrivati in Italia, dati in pasto, tra virgolette, mi consenta il termine, dati in pasto questo tassidermista di Parma che era Alfonso Caggiati, il quale aveva una buona conoscenza della fauna locale ma scarsa evidentemente in quella esotica, per cui si butta in queste ricostruzioni avendo a disposizione che cosa? Le pelli inviate dal bottego e dei pizzini di carta in cui erano indicate le dimensioni dell'animale e il colore degli occhi, e basta. Quindi doveva inventarsi.
1: Tra scienza e fantasia.
0: In alcuni casi ci è riuscito molto bene, in altri invece insomma sono usciti non dico delle mostruosità, però degli oggetti, dei preparati un po' ridicoli, e ci siamo chiesti all'inizio: ok, li esponiamo questi materiali oppure no, perché ridicolizzano un po' la cosa. In realtà sono la chiave è dare un senso a questi oggetti. Certo. Perché sono così ridicoli? Facciamolo vedere. Le conoscenze dell'epoca non erano come quelle di oggi, e le tecniche tassidermiche erano differenti da quelle di oggi, il risultato è stato quello. Facciamolo vedere perché è figlio dell'epoca.
2: Si coglie tutta la passione del direttore scientifico del Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, il dottor Davide Persico, che ci ha fatto da guida. Intervista integrale da recuperare tra i podcast su play2000.it. Comunicazioni di servizio: il museo è chiuso fino a fine mese, riapertura regolare da martedì 2 settembre, quindi c'è tutto il tempo per organizzare una passeggiata a Parma alla scoperta di questo MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università. Le parole dell'estate.

0: che la colonna sonora non è male, ecco. Eric Clapton è un pezzo da 90 indiscutibile nel pomeriggio di 2000. Guardavo piuttosto all'estate, che dati alla mano sta diventando un piccolo bene di lusso. Insomma, negli ultimi 10 anni la costante escalation, nome tecnico, dei prezzi ha trasformato profondamente il modo in cui viviamo il tempo libero e le vacanze. Cioè, si sono ripensate abitudini che un tempo sembravano intoccabili, no? Basta guardare a quello che è successo nel settore dei trasporti, per esempio, 2016-2026, gli ultimi 10 anni appunto. Guida la classifica dei rincari i viaggiare in aereo, cioè volare su una tratta nazionale oggi costa quasi il triplo, con un aumento che sfiora il 200%, mentre le tariffe dei voli europei sono quasi triplicate, eppure i collegamenti intercontinentali viaggiano sullo stesso ordine di grandezza, a parte le tensioni internazionali, insomma. Non va meglio nemmeno a chi sceglie il mare. I traghetti costano praticamente il doppio e chi sceglie la macchina si ritrova col gasolio che è salito tipo del 60%, la benzina quasi un terzo, in più un aumento sul noleggio vetture, sui biglietti dei treni. Le autostrade, i pedaggi autostradali, diciamo, hanno mantenuto un pochino gli incrementi, ma non è soltanto arrivare a destinazione, perché pure stare in albergo, per esempio, costa oggi quasi il 70% in più rispetto a 10 anni fa, mentre campeggi e villaggi vacanze hanno tenuto un pochino più il passo, con aumenti sì, ma più contenuti. Addirittura mangiare ha cambiato prezzo, cioè prodotti simbolo dell'estate come i pomodori, l'insalata, la frutta, il gelato, no? Viaggiano tra più 30 e più 70% l'aumento, capito? Le uniche vere eccezioni in questo scenario di inflazione, incredibilmente aggiungerei, sono la birra e i condizionatori domestici, cresciuti entrambi a livello di costo di acquisto, ma molto meno del previsto. E allora che si fa? Si rinuncia alla vacanza? Con un quadro economico del genere? E allora per cosa lavoriamo a parte pagare le bollette e le tasse? E infatti la risposta non è stata la rinuncia totale degli italiani alle ferie, ma un adattamento profondo. Cioè, se 10 anni fa la vacanza estiva tradizionale durava 11 giorni, parliamo di dati medi, molto spesso ad agosto, oggi si preferisce la formula del viaggio breve. 3 notti, 4 al massimo, distribuite però magari in più momenti dell'anno, magari nei mesi meno affollati tipo giugno, settembre. Si cercano poi mete più vicine per abbattere le spese di viaggio, tanto che la percentuale di persone che sceglie le ferie all'estero è letteralmente dimezzata, che poi alla fine l'ingegno e un pochino di spirito di adattamento sono gli unici strumenti per continuare a concedersi un piccolo periodo di riposo, ecco, una vacanzina senza ritrovarsi a dover mangiare pane e cipolla per non si sa quanto tempo. Ma torniamo ancora su questi argomenti. Le parole dell'estate.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Progetto West Cross con Fra Quintale, era Scarabocchi in chiusura di questa settimana insieme. Domani Ferragosto, nella mia testa è sempre un po' la chiusura dell'estate, no? Col Falò di questa sera che chiude un capitolo, perché comincia a guardare al dopo vacanze. Anche nei supermercati adesso c'è tutto per il nuovo anno scolastico, ma in realtà, a parte un po' di malinconia, il dopo Ferragosto dovrebbe essere anche il ritorno alle temperature, signora mia, quelle dell'estate sua, ecco, qualsiasi cosa significhi temperature dell'estate sua, temperature normali. Buon Ferragosto quindi, e buone stelle, che ci sono ancora le meteore di San Lorenzo da guardare per qualche giorno. Se vi va l'idea, noi vi aspettiamo lunedì puntuali nel pomeriggio di Inblu 2000, stesso posto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Bisogna porre al centro dell'attenzione politica e sociale la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi nel mondo. È quanto sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. Il testo del documento pontificio è stato reso pubblico oggi. Papa Leone evidenzia anche l'esigenza di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato la recente legge approvata dal Parlamento sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Il Presidente della Repubblica Macron ha incaricato il Primo Ministro Sébastien Lecornu di lavorare nel più breve tempo possibile a una nuova formulazione giuridicamente solida della legge che tenga conto della decisione del Consiglio Costituzionale del quadro normativo europeo. In una nota l'Eliseo ribadisce la determinazione del Presidente Macron a portare a compimento questa riforma entro la primavera del prossimo anno. Anche oggi in Italia due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto dall'auto stessa. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore in un'azienda agricola locale dove lavorava. Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria. Ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
2: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Viva l'Italia!
6: Radio Icaro.
5: Solo musica italiana.
7: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Oggi è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Vuoi aiuto, rifacciamo per favore?
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Digli, il mischio è andato bene.
1: È la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone.
1: Basta,
3: ci aspetta il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, ma... La scatterò.

0: gioia, ma anche con grande tranquillità, nella preghiera, perché lo Spirito Santo sicuramente è lui il primo grande organizzatore di momenti come questi, che sono prima di tutto finalizzati a un incontro con Gesù, a rinnovare la nostra fede. Ecco. Spero proprio che si percepisca prima di tutto anche in me, ma in tutti noi, questa presenza di Gesù in mezzo a noi. L'ha detto lui, quando due o tre, e qui saremo ben più di due o tre, sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questi ultimi giorni si sono, diciamo così, dilatate tutte le necessità, per cui se qualcuno avesse piacere ancora di fare il volontario, c'è ancora bisogno di tutti per far sì che le cose funzionino al meglio, di far sì che venga definito il fatto che tutti possano partecipare. Ecco, ci saranno maxi schermi anche per le persone che arrivano all'ultimo momento, vogliamo che tutti possano partecipare all'Eucaristia e ricevere anche la comunione eucaristica in questa occasione grande, per cui c'è possibilità per tutti. Il 23 settembre, un mese dopo la visita, andremo tutti a Roma per andarlo a ringraziare. E visto che tra le cose che vorremmo fare c'è un qualche cosa che riguarda la striscia di Gaza, la Terra Santa, la tragedia che sta purtroppo segnando tante parti del mondo, ma anche la terra dove è nato Gesù, vorremmo fare anche un qualche intervento diciamo concreto nei confronti della Terra Santa e di Gaza. Andremo dal 14 al 20 novembre a fare, se non ci saranno ovviamente situazioni di pericolo, un viaggio rappresentativo della diocesi in Terra Santa, per cui chi avesse piacere può anche comunicarlo alle varie mail della Curia, perché un gruppettino di noi vorrebbe andare laggiù. Grazie ancora e una buona santa festa della visita del Santo Padre Leone XIV a Rimini a tutti.
1: La cronaca: il questore di Rimini ha disposto la chiusura per 7 giorni di un locale in Viale Vespucci, teatro di una violenta rissa nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Lo scontro, alimentato dall'abuso di alcol, ha visto l'uso di bottiglie e coltelli e ha provocato 7 feriti finiti in ospedale, tra cui uno dimesso con 22 giorni di prognosi. Dall'indagine della squadra mobile è emerso che il locale non aveva adottato le misure di prevenzione richieste dal Ministero dell'Interno e mancava di un'adeguata videosorveglianza. Inoltre il gestore non ha segnalato tempestivamente l'evento alle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 100 del TULPS per motivi di ordine e sicurezza pubblica. I carabinieri di Rimini hanno arrestato 2 donne di 44 e 24 anni per una rapina impropria in una gioielleria in centro. Entrate poco prima della chiusura, hanno confuso i titolari chiedendo di vedere numerosi preziosi. Poi la 44enne, approfittando della confusione, ha sottratto un rotolo di gioielli da 15.000 euro nascondendolo tra i vestiti. I commercianti, accortisi della rapina, hanno allertato i militari nonostante l'aggressione delle donne, che li hanno spintonati per fuggire. L'intervento tempestivo della pattuglia ha permesso il recupero dell'area furtiva e il fermo delle malviventi di origine veneta e con precedenti per analoghi reati. Le 2 sono state trasferite nel carcere di Forlì. Dall'ospedale Infermi di Rimini, la vigilia di Ferragosto regala una storia d'amore che si dimostra più forte della malattia. Questa mattina negli spazi del pronto soccorso c'è stato un momento davvero speciale. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
2: La stanza dell'osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell'ospedale Infermi, addobbata con alcuni fiocchi ricavati dai grembiuli da lavoro azzurri, è lo scenario dove una coppia riminese si è sposata per confermare il loro amore oltre la malattia. La legge prevede infatti che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, come nel caso del neomarito, ci si possa sposare anche in ambienti ospedalieri saltando le pubblicazioni. Allo scambio degli anelli e del reciproco sì erano presenti 4 testimoni, alcuni familiari, gli ufficiali dell'anagrafe del comune e la dottoressa Tiziana Perin, direttrice del pronto soccorso. Il personale, pur alle prese con un lavoro intenso, ha cercato il più possibile di rendere perfetto questo particolare matrimonio. È stato un momento di pura emozione, racconta la dottoressa Tiziana Perin, e come se con quel giuramento eterno avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male.
1: Il ponte di via Brescia, all'altezza di via Montelupo a San Giovanni in Marignano, chiude da oggi a veicoli e pedoni su disposizione del comune per motivi di sicurezza. A seguito di verifiche tecniche, la struttura ha riportato un livello di attenzione alto per gravi fessurazioni e criticità alla base delle spalle. L'infrastruttura gravemente lesionata dall'alluvione 2023 sarà demolita e ricostruita grazie ad oltre 1 milione dai fondi del commissario alla ricostruzione. In attesa dei lavori, la viabilità verso abitazioni e terreni sarà garantita da percorsi alternativi. Questa è l'ultima notizia. Io vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la solennità

Preghiamo per i nostri cari defunti. Preghiamo per Attilio, Nella, Aurelia, Africo, Mario, Annello, Palmina, Italo, Rino e Germano. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo

corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Esse partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.

dietro lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato si conclude con queste parole. Maria rimase con lei, cioè con Elisabetta, circa 3 mesi e poi tornò a casa sua. Maria rimane con Elisabetta circa 3 mesi, torna a casa sua. Maria, prima della sua assunzione in cielo, era come una di noi. Una di noi che aveva i limiti legati al tempo e allo spazio. Ma da quando è stata assunta in cielo, Maria non ha più questi limiti, perché lei partecipa già pienamente alla vittoria, alla gloria, alla risurrezione di suo figlio, Gesù Cristo. Lei partecipa già pienamente alla potenza di suo figlio, potenza di Dio. Quindi con Elisabetta lei rimaneva solo 3 mesi, con noi quando è stata assunta, con ciascuno di noi, lei può rimanere, può stare con ciascuno di noi, non solo per 3 mesi, ma in ogni momento della nostra vita e per sempre. Lei ha questo potere, questa potenza, perché partecipa alla gloria, alla vittoria di suo figlio. Quindi in ogni circostanza della nostra vita Maria può essere presente, basta chiamarla, basta sentire la sua presenza, perché siamo i suoi figli, fratello e sorella di Gesù. Quindi lei bada ciascuno di noi come badava anche Gesù suo figlio. E lei continua a fare tutto quello che aveva fatto su questa terra, anche se lassù è presente con noi, continua come aveva fatto con Elisabetta, fa compagnia, dà una mano e fa anche a noi questa cosa, continua lei, essendo madre. Lei, come aveva fatto a Cana di Galilea, quando mancava il vino, lei continua a intervenire per ciascuno di noi, per le nostre famiglie. E c'è una missione importante che suo figlio ha affidato a lei sotto la croce. Quando suo figlio diceva: donna, ecco tuo figlio, al discepolo amato. Ciascuno di noi è anche il discepolo, la discepola, amato, amata dal Signore. Quindi da madre Maria fa di tutto con cura per ciascuno di noi suoi figli. Fratello di Gesù, sorella di Gesù suo figlio. Ricordiamo che dove c'è Maria c'è anche Gesù, e dove c'è Gesù c'è anche Maria, perché sono madre e figlio inseparabili, si vogliono bene, si amano davvero, inseparabili. Quindi, come la prima lettura ci ricorda oggi, avere Maria accanto, vicina, vuol dire avere la salvezza ora, avere la potenza di Dio ora, e ci protegge veramente. E questa potenza viene dall'unione, unione con Cristo, unione di cuore con Cristo, che ha dato Maria questa potenza. E così anche per ciascuno di noi, l'unione con Gesù, unione di cuore, di anima, di spirito,
ci permette anche noi di avere questa potenza, salvezza, e realizza veramente in noi il mistero dell'amore, il mistero della salvezza, il mistero della speranza. Quindi ci chiediamo, facciamo qualche domanda per aiutarci ad entrare nel cuore della celebrazione di oggi, la nostra relazione, legame di cuore con Maria. Com'è stata negli ultimi anni, ultimi mesi, ultima settimana, ultimi giorni? Com'è stata la mia relazione con Maria? È stata migliorata o da migliorare? Riusciamo a fare qualche Ave Maria? Riusciamo a mostrare un affetto per lei? Ogni domenica qui in chiesa c'è sempre l'avviso dicendo: oggi sera alle 17:30 c'è il rosario. Il rosario. E ogni domenica alle 17:30, che ci aiuta veramente a tenere il legame di cuore con Maria e accogliere, ricevere la sua protezione, la sua mediazione. Anche domani, anche domenica prossima, c'è il rosario qui in chiesa, quindi ognuno di noi è invitato, ciascuno di noi, tutti noi siamo invitati ad avvicinare, a ricominciare questo legame di affetto, di amore con Maria. Siamo tutti invitati, e ognuno può fare anche personalmente secondo quello che sente. San Bernardo e Sant'Alfonso ci assicurano che chi ha Maria vicina, chi ha un legame di cuore con Maria, all'ultimo respiro della sua vita terrena, Maria sarà presente. Bello questo. All'ultimo respiro della nostra vita, della vita, chi ama Maria, chi si fida veramente di lei, Maria sarà presente. Presente come avvocata e madre. È lei che può scacciare con i suoi piedi, riesce a fare questo, il male che minaccia il cuore, minaccia l'anima. Lei può scacciare con i suoi piedi. Quindi ringraziamo Maria in questa Santa Eucaristia. Ringraziamo Maria per tutto quello che ha fatto per noi e chiediamo per la sua intercessione la grazia, perché si ravvivi nel cuore, nella vita di tutti noi, il legame di cuore, il sentimento materno che abbiamo con lei. Amen.

0: Rinnoviamo e confermiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci.
1: Ricordiamo in questa Eucaristia i nostri fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e che affidiamo alla Tua misericordia. Attilio, Nella, Aurelia, Africo, Mario, Anello, Palmina, Italo, Rino, Germano. Preghiamo.
0: Possiamo fare in silenzio le nostre intenzioni personali.

Oh Padre, che hai innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

I think you know what I mean, T-Mall and Buffalo Country. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Non preoccupatevi, mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18.20 e a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Blair Halbert, Wild Rolling Plains.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.